0: questa è un'altra storia.
1: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte.

0: va, non ti sento da un po', già divise il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno, tu che tra noi due sei il più sveglio, ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa, fossi rimasto qua.
1: RDS Next, momenti virali del web.
2: Decidiamo insieme quello che è trend
1: o trash.
2: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
1: su RDS Next con Isaac
2: e Turna.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, it's Harry Styles.
2: Harry Styles.
1: And this is my new single.
3: RTS Next

0: RDS Next
1: Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

0: Next. Yeah. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso là.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica. Ok.
2: Yes. Hey, this is Lady Gaga. I'm Doechii. Time to go. Everywhere I go. RDS Next. I love

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

0: un'altra story.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.
3: Lo sai, la testa ammalata, lo sai, non voglio pensarti.

0: RDS Next.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: RDS Next.
1: We love. Feel
0: the rhythm. Tutta un'altra storia. Hit music.
2: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla.

raccontaci le tue storie al 333-88-88-188. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Cioffi,
2: Numero Verde
3: e Piera.
1: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
2: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
3: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
2: Music Friday, solo su RDS Next.

0: di S Next.
1: Ciao, io sono Nicole
2: e io sono Alessia
1: e vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation
1: per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next.

portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up. Questa è la tua musica. Go. I just might.

prima eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

0: mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato, ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Tutte le hits del momento
2: RDS Next.
3: Tutta un'altra storia.

0: SNS.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts. Trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

web stats preferiti? Yeah! Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

Seguici sui nostri social: YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: My station.
2: Turn it up.
0: Tutta un'altra storia.
3: Oh, chevelle. Oh, chevelle.

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgia Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme.
3: Team Between, solo su RDS Next.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno ti

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next.
2: I love it.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling
1: solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When You Drink It High.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Next.
1: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
2: Edoardo Cavalieri.
1: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
2: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
1: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
2: e Fanbase. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship,
1: il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con noi.

next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, I'm Sienna Spira. This is my song, Gone the Hill. Die on the
0: Hill. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: got something I want to talk about.
1: RDS Next.
2: Io sono Iris.
3: Io sono Toli.
4: E io sono Jack.
2: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
4: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
2: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
3: Scuola Zoo X.
2: Il lunedì dalle 16 alle 17
3: su RDS Next.

0: Next. Yeah. Drop that. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso là.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
2: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.

next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: we go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Siamo Cami Bocci
1: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
0: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
0: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RDS Next.

0: breve di S Next.
1: Momenti virali del web.
2: Decidiamo insieme quello che è trend
1: o trash.
2: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
1: su RDS Next con Isaac
2: e Turna.

0: DS Next.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica.
2: This is Tame Impala.
3: This is Jenny. I don't ever wanna stop. I just wanna be right where you are.
1: RDS Next.
3: Let's go.

0: questa è un'altra story.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: RDS Next
1: Weekenders.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

Facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un pogo. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Tutta un'altra storia. Quando

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Stan na Trastovi.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Ciao, siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.
0: Inizia sempre con un

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song.
2: When did you get high?
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao!
3: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
2: Coppie, crush, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
1: Ve lo raccontiamo noi.
3: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: un'altra storia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica. Ok.
2: Yes. Hey, this is Lady Gaga.
3: I'm Dolce.
4: Sound of good.
5: Everywhere I go.
6: RDS Next.
7: I love it.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts. Trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro Tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo i momenti più belli e più difficili insieme.
3: Team Between!

0: e talenti pronti ad esplodere.
1: New music.
0: Le storie che non hai mai sentito e la musica che non puoi perdere.
2: This is new music.
0: Music Friday, la wave del momento, solo su RDS Next.
3: Buongiorno! Finalmente dopo 12 anni non abbiamo parlato sulla sigla. Siamo stati bravissimi.
4: Sì, infatti, abbiamo imparato dopo 77 mesi qua.
1: Comunque è un po' di tempo che non ci vediamo, sono...
4: È vero.
1: Io non vi vedo dal 28 aprile.
4: Sei contento?
1: Da 18 giorni. Sinceramente dipende, pareri contrastanti. Cioè Antonio un po' mi mancava. Infatti lo vedo con...
3: con occhi diversi.
1: Con i capelli folti rispetto
3: sì,
1: all'ultima volta.
3: Sì, sì.
4: Non avevo dubbi.
1: E io... era, tu mi mancavi fino a ieri, fino a quando poi mi hai risposto male su Instagram.
4: Ma allora, vogliamo raccontare veramente com'è andata? Cioè vogliamo veramente raccontarla?
1: Devo proprio essere schietto e sincero o possiamo...
4: No, vediamo cosa dici. Vai, racconta la tua versione, dai, diciamolo.
1: Piera pubblica un bel selfie su Instagram. Cioè proprio un selfie dove era figa. Allora io le scrivo Aura in maiuscola. Maiuscolo.
4: La mia risposta qual è stata?
1: Mio fratello in maiuscolo. Ma è arrivato il momento di... Ovviamente siamo fratelli, ovviamente ci sarà mai nulla. Ma in quel momento lì non puoi rovinare. Cioè non puoi rovinare quel momento lì così.
4: Cioè, allora,
1: c'è un po' più di...
4: La scorsa volta si è lamentato perché non gli ho risposto. Ma
1: era...
4: perché io ho un problema, non solo quello, in generale con la gente mi dimentico di rispondere. Nel mio cervello ho risposto, ma poi in realtà non l'ho fatto. Quindi gli ho risposto pure carina. Cioè ti voglio bene, grazie. No, non gli andava bene,
1: dove?
4: No, era sottinteso, mio fratello,
3: fratello
4: ti voglio bene.
3: Tuo
4: cioè...
3: fratello vuoi bene.
1: Antonio, posso dirti, posso chiederti una cosa?
4: Sì.
1: Cioè, se io fossi in difficoltà, chiederei a te di essere difeso. Puoi spiegare il mio punto di vista per bene? E difendermi, ti prego.
3: Allora, io però, cioè, l'approvo la risposta a mio fratello.
4: Ah! Grazie. Va bene, dai, passiamo oltre. Comunque, a parte questa brutta notizia, un'altra brutta notizia, anzi due brutte notizie. Una che mi sono macchiata i pantaloni di caffè.
3: Ma mo col caffè mo?
4: Mo
1: no. Piera,
4: non posso manco cambiarmi.
1: Quando io ti dico che è destino, guarda che ho fatto io tra poco fa col dentifricio.
4: Che cos'è?
1: Dentifricio.
4: Ah, e io devo andare anche dopo un altro evento tutta macchiata, vabbè. E poi piove ragazzi, una settimana, è tornato l'inverno.
3: Io stamattina ho acceso i termosifoni.
1: Io ero a Fuerte.
4: Io c'ho ancora il piumino. Tu vabbè,
1: io ero
4: al Fuerte
1: la settimana scorsa, era stupendo. Abbiamo scritto le canzoni bellissime.
4: C'era vento?
1: Sì, ma quel vento che non dà fastidio, cioè non hai
3: bello.
1: Caldo.
4: Perché Fuerte solitamente si lamenta un po' la gente del vento, invece sei stato fortunato.
1: No, ieri sono stato veramente bene, la gente sta nella loro bolla, vive nella bellezza delle piccole cose, non c'è frenesia, tranquillità, tutti presi bene.
4: Non Milano, insomma.
3: Non Milano.
1: No, infatti voglio tornarci quanto prima.
4: Bello. Poi adesso farà un... Ma anche a parte che tra l'altro ho visto le previsioni settimana prossima, ragazzi... Inizia l'inferno.
3: Fa caldissimo.
4: 28 gradi.
3: Minchia, speriamo però non con la pioggia, sennò moriamo.
4: No, no, amore, un sole pazzesco.
3: Ok.
1: Ho una news da dire, la dico in diretta, così Antonio è il numero.
3: Ah, minchia.
1: Vediamo.
4: Guarda qua.
3: Cioè, buono,
4: proprio...
3: buono.
4: Sì.
1: Da giovedì prossimo, è bello.
3: Non c'è più qui in Music Friday.
1: Io purtroppo venerdì prossimo non ci sono, amici.
4: Oggi non ci sei venerdì prossimo. Ma ci abbandoni sempre. Ma cos'hai di meglio da farmi stare con noi? Scusami.
1: Ho una
4: cioè...
1: sessione importante. Poi parto. Perché
4: dove
1: parto?
4: Parti? Dove parti?
1: Poi vado a Napoli un giorno. Poi vado a Roma un giorno. Uscirà un bel annuncio, un grande evento con RDS. Il 27, il 28 e il 29 sono in nazionale cantanti. Il 29 gioca allo stadio Maradona.
3: Wow.
4: Che figata.
1: Il 30 sono a un altro festival. E il 31 canto non lo posso dire, cavolo. Meno male che non l'ho detto.
4: Meno male che non l'hai detto.
1: Però ve lo dico nel fuori onda quello che faccio.
4: Ma tu l'hai trovata, scusami, 14 maggio. Ma quando
3: sì, venire alla perché 14 maggio, anche se oggi è 15, ma perché?
4: Ma non c'è qua.
3: Tu leggi era 14... la prima, no? Ah, eccola, 14 maggio.
4: Eccola. Oddio, no, vabbè. Ok, eccoci qua. Dicevamo cosa dicevamo al Maradona?
1: Vuoi venire a vedere la partita allo stadio Diego Armando Maradona?
4: Quando? Amore,
1: ma 29 maggio, wow, giochiamo ma contro la nazionale della Palestina.
4: 29 maggio, impossibile che io possa spostarmi da Milano. Guarda tutte le cose che c'ho da fare, no? Guarda, lasciamo perdere.
3: Tutte le
4: queste settimane per me sono di fuoco. Sono sballottata.
1: Che succede? Virginia ride. Attenzione, interviene Virginia. No, raga,
3: hai visto?
4: Sì, hai visto? Cioè proprio
3: pazzesco.
4: Non sappiamo più dove
3: la scaletta
4: tutte
3: è
4: le cose chiacchierata che dobbiamo dire.
3: Iniziale
4: sì.
1: Ma in evidenza.
4: No, ve la farei leggere perché veramente si è impegnato Daniele.
3: Poi
4: veramente...
3: Cate illumina in collegamento.
1: Daniele, scusami, ma tra l'altro so che ci starai sentendo. Sì, ma non è a casa con il gesso, quasi sia con le stampelle?
3: Ancora? No.
1: Non è a casa quelle. È ma passato.
3: Due settimane fa.
4: Passa poi. Ah no, vabbè. Okay.
3: Sei fatto pure il concertone di Blanco, Danielone, altro che.
4: Tu pure ho visto che sei andato.
3: Sì.
4: Com'era?
1: Raga, vi devo dire troppi segreti, devo andare nella pausa. So easy to fall in love.
4: Va bene, okay.
0: Questa è la tua musica.

0: delle cose meravigliose.
1: Tipo il fatto che
0: si stava denudando.
1: T'ha disturbato la visione?
0: Oh no, per carità.
1: Grazie, ti ringrazio.
0: Una visione angelica, direi. Ma abbiamo notizie su... No, ok. Va bene, parliamo di cosa vogliamo fare.
2: Chiediamo
1: quello che vuoi, quello che vuoi.
0: Di questo... Com'è andata a mare?
1: Fuerte? Allora...
0: Ma sei andata in spiaggia?
1: Sono andato in spiaggia 2 giorni. Sono andata a Fuerteventura, figa. E... sono andata forte, siamo partiti il mercoledì con un volo, ci ha messo 4 ore. Come sono atterrato?
0: Madonna, che accento orribile.
1: Come sono atterrato è arrivata la notizia antivirus, nuovo virus mondiale al largo di Fuerteventura. Ho detto vaffanculo, fatto, non è possibile.
3: Pensavo fosse arrivata la notizia, ciòffie sull'isola.
1: Ero con la signorina Federica Abate, che salutiamo, ospite nella sua villa a Fuerte. E i Room 9 per 4 giorni abbiamo scritto con i Room 9 abbiamo scritto e Daniele Chiarolanza 4 bellissime canzoni che vi faremo ascoltare. E l'isola è stupenda, ragazzi. Si mangia pure da Dio.
2: Bellissima, ma poi... caspita.
0: Mamma mia.
1: Ma chi è, ragazzi? Che ci sta bussando qualcuno? Ah, c'è Lillo Jolie, signori.
0: Eccoci! Una surprise.
1: Mi sto affogando io.
0: Gli avevo appena chiesto notizie.
2: Ben arrivata.
0: Ciao.
1: Chi era?
0: Angela.
2: Vicino, vicino a me.
0: Diamogli
2: tu.
0: Una cuffiettina.
1: Qua. Gliela darà.
0: Ok. Eccoci. Come ci ha fatto una surprise.
1: Io bene, ma mi sto affogando.
0: La cuffia.
3: Comunque la vedo molto secco questo passo.
0: Sì, infatti.
1: Non da l'altro. La
2: bla bla bla bla bla bla. Mi senti? Non mi sento? Com'è?
0: Le cuffie.
2: Ma ce l'ho la cuffia?
0: Siamo tutti incuffiati.
1: Non pare cadere oggi.
0: Scusami.
2: C'è qualche problema? Nessun problema. Ragazzi, ci ha raggiunto Lillo. Tra l'altro, bellissima. Il primo ospite della storia che era a porto traso su list. Così.
0: Sì, adoro.
2: A sorpresa.
3: La napoletana.
2: Semplicemente io.
3: Noi due.
2: Ok. Ma se vuoi usciamo proprio e facciamo altro, nel senso. Allora, siamo qui perché oggi è uscito. Cos'è uscito?
3: È uscito Passaporto e Caramelle.
2: Il tuo nuovo pezzone.
3: Sì.
2: Tra l'altro, bello che ne possiamo parlare insieme perché questo pezzo parla di un sud che tante persone hanno lasciato. Tra l'altro, tutti a questo tavolo. Beh, noi siamo accomunati all'essere campani, però comunque siamo tutti. 4 meridionali che abbiamo lasciato il sud.
1: Possiamo dire terroni.
3: Terroni.
1: Chiaramente terroni.
2: Chiaramente terroni.
1: Non è una parola banale su Twitch, no? Non è che ci salta il canale. Chiedo scusa.
3: Chiaramente terrona.
2: Però diciamo tu in questo brano parli di un sud in maniera diversa, nel senso un sud che fa male lasciare ma che aiuta anche poi ad atterrare su nuove prospettive in generale.
3: Assolutamente. Ma diciamo che in un... posso dirlo senza... come si dice, senza, con modestia.
2: Ok.
3: Mi sono stancata. Cioè, il sud viene sempre cantato come sole, cuore, vento, mare. Io ho parlato dell'altra faccia della medaglia. Fa male lasciarlo, però c'è anche tanto. C'è anche tanta altra roba al sud.
1: Ma tu ne avevi già parlato quando eri venuta qui l'anno scorso con, non mi viene il nome, perdonatemi,
2: Vale
1: L'EP.
3: Sì.
1: E ci parlasti appunto di quella che era magari la mentalità un po' chiusa a volte del sud.
3: Allora,
1: giusto?
3: Sì, sicuramente. È stato difficile comunque ovviamente essere un po' l'alienetto della situazione. Cioè,
1: okay.
3: Quando dici che vuoi fare la cantante nella vita, vieni vista un po' come quella che vuole fare l'astronauta.
0: Sì,
3: o forse è anche più accettato fare l'astronauta.
2: Sì, perché almeno c'è il percorso di studi.
3: Esatto. A te l'hanno capito cosa fai quando scendi?
2: Col tempo, con tanto tempo.
0: Infatti, questa è una cosa, secondo me. Cioè, rispetto all'inizio, magari quando hai iniziato, invece ad adesso, hai notato una differenza quando torni giù? Cioè, nel senso, magari prima era in un modo, adesso che invece comunque hai fatto comunque quel salto, è rimasta uguale o la gente ha cambiato la percezione?
3: È cambiato quando mi hanno visto in TV.
0: Questo volevo fare.
1: E tipo adesso come si comportano?
3: No, adesso mi cioè, d'altro po' mi mettono il tappeto a terra. Cioè, è anche un po' imbarazzante perché, cioè, dico perché? Cioè, sono
1: io
3: sempre
1: ho sempre creduto in te.
3: Sì, esatto.
1: Non salite sul carro adesso. Non salite sul carro.
3: No, no, ma mo. Cioè, io comunque torno sempre giù. Cioè, mi piace tornare dai miei amici. Mi piace. E comunque mi piace la vita lenta, non mi piace la frenesia milanese.
2: Poi tu da ragazza della valle, giustamente torni nella valle.
3: Esatto.
2: Però sai che anche io ho accettato il posto in cui stavo, Napoli, dopo averlo lasciato. Mm. Perché come dicevi tu prima, anche io mi sentivo costretto. Io non volevo fare il cantante come te, però comunque avevo... delle visioni, delle idee, mi rendevo conto che il posto non era stimolante per cioè mi sentivo chiuso, impossibilitato ad esprimermi. Poi andai a vivere fuori e stando fuori invece poi ho capito che cos'è la, qual era la parte buona di... e ho imparato ad accettarlo.
3: Ma anche io, cioè non... cioè io non cioè non... allora è difficile perché quando sto qua mi sento sempre stretta, ma pure quando sto giù mi sento stretta e me ne voglio andare. Non so mai quello che cosa devo fare.
1: Come riesci a trovare l'equilibrio?
3: Faccio quello che mi pare, cioè quando sento l'urgenza di andare via me ne vado.
2: Ok.
3: Da entrambe le parti.
2: Okay. L'unico modo. Sì, perché poi alla fine tu quando sei qua poi ti sale la mancanza, la nostalgia, però poi quando riscendi giù trovi comunque
0: l'acqua
2: quegli stessi
0: gola.
2: Limiti. Esatto.
3: Trovi sempre le stesse cose. Gli stessi, lo stesso bar, gli stessi amici, le stesse facce, le stesse ambizioni.
2: Le stesse ambizioni.
0: Io di questo discorso ci parlo sempre con i miei amici. Che...
1: No, aspetta un secondo, Piera. Virginia, ci puoi mettere per favore la giusta colonna sonora per quello che sta per dire Piera?
0: Non sarà una domanda, ma sarà
1: un monologo,
0: esatto. Io sono sarda.
3: Ok,
2: è già detto tutto.
0: Esatto, quindi ogni volta che torno giù proprio mi triggera il fatto che io mi rendo conto che le persone, nonostante io comunque sto qua da 4 anni, cioè non 2 mesi, 4 anni, le persone sono sempre identiche. Io nel frattempo ho vissuto tipo 2 vite, cioè ho fatto milioni di cose.
3: Sono d'accordo.
0: Loro 4 anni, tutte le giornate uguali, identiche. E non cioè, e non si dispiacciono di questa cosa. Cioè loro sono contente, capito? Nella loro tranquillità, nella
2: perché
0: loro
2: non hanno proprio una proiezione della loro possibilità al di fuori del...
0: Sì, ma neanche la cercano. Cioè, capito? Non gli interessa
3: proprio. Non la cercano, non la cercano.
0: E questa cosa a me mi... Perché da una parte l'invidio, perché dico stanno tranquilli nel loro,
2: certo.
0: Non si sbattono, non vivono la... Dall'altra però dico, come cavolo fanno? Cioè io morirei.
1: Semplicemente quindi... Piera, il nuovo film di Piera Meloni dal 22 maggio al cinema.
2: Piera Meloni e le non ambizioni della Sardegna.
0: Oddio, diranno.
1: Che il trailer inizia con la Sardegna, ho sempre avuto un rapporto particolare. Boom, boom.
0: Mi esilierà.
2: Perché abbiamo il nostro autore che è sardo, quindi ci ha detto state attenti a parlare della Sardegna.
1: Il nostro autore che tra
0: ragazzi,
1: l'altro...
0: Ma un odio amore.
3: No, ma stessa cosa, sono. A me non mi devono toccare Napoli, non mi devono toccare i napoletani. Cioè, solo noi possiamo parlare male.
1: È vero.
3: Cioè...
1: Siamo mezzati di tatu.
2: È vero.
3: Sì, è vero. Vuoi dire una cosa? Cioè, come la. No, niente, non la dico più.
0: Ritiro quello che ho detto.
2: Tra l'altro, ti vorrei chiedere: allora, perché per chi non lo sapesse, tu ora stai facendo la tua nuova musica, o almeno le ultime 3 uscite, Sofì per averti e Passaporto e caramelle con Dario
3: Mangiarancina.
2: Che Mangiarancina anche siciliano. No?
1: Siciliano.
2: Che per chi non sapesse è Dario della rappresentante di lista. Com'è nato questa... Cioè dove vi siete acchiappati? Com'è successo?
3: Noi ci siamo acchiappati a uno di quei festival estivi delle radio.
2: Ok.
3: E alla reception. Io mi ricordo che ero scazzatissima perché facevano tipo 80 gradi. Okay. E lui era anche scazzatissimo. Quindi ci guardiamo e tipo quando incontri la tua anima gemella. Cioè come se ci stessimo dicendo qualcosa in quel momento senza parlare. E allora io tipo gli scrivo su Instagram e gli dico no, dobbiamo fare qualcosa insieme, ti prego, facciamo una sessione. A settembre ci siamo visti la prima volta, a settembre di 2 anni fa.
2: Ah, quindi è già una cosa che va avanti.
3: Settembre novembre, sì, l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo che anno, qual era, cioè 2024, comunque prima di Sanremo, prima di tutto.
2: Ok.
3: E niente, abbiamo iniziato a scrivere questi pezzi e ci siamo innamorati artisticamente. Cioè lui è proprio... Cioè, quando
2: la tua visione.
3: Sì, sì, esatto, abbiamo la stessa visione e sembra che lo conosco da 10 anni. Cioè non... ti giuro che è assurdo, non mi è mai successo di avere un rapporto così catartico con qualcuno. Con
2: anche perché poi è anche strano, perché comunque lui sembra una persona un po' emblematica. E invece poi vedi, nasce il colpo di fulmine artistico.
3: Ma lui è ariete come me.
0: Adoro, okay. Anche io sono ariete.

0: Oddio.
1: Le vedete come me, adoro. Di marzo.
2: Anch'io. Quando sei nata?
1: 29.
2: Io il 28.
1: No, vabbè. Mamma mia. Anno?
2: Adoro. 2003.
1: Ok.
2: Tu?
1: 2000.
2: 2000.
0: Amma. Che ascendente siete, per curiosità?
1: Leone.
2: Gemelli.
0: Io pure ascendente leone.
1: Siamo un po'
0: problematici.
1: Abbastanza. Quindi, cioè, siamo uguali. Siamo, ti giuro, lui è. Cioè, siamo uguali. Lui è, non lo so, più grande di me, sicuramente, ma.
3: E tra l'altro, cioè, questi tre pezzi che abbiamo citato. È come se fossero proprio una tua fotografia tradotta in musica. Cioè, sei proprio tu.
1: Sì, sono proprio
3: come
1: io.
3: Produzione. Anche se, cioè, a me è venuto istintivamente da paragonarli a delle esibizioni che tu hai fatto ad amici, che erano esattamente la roba tua.
1: Sì.
3: Sia come
1: sì,
3: sound, ma tipo anche un'emozione da poco. Pezzi che per Elisa, tipo, cioè io anche in Per Averti ritrovo un po' la visione di Per Elisa, proprio come approccio alla musica, alla tua voce che esce bella piena, proprio come tu ce l'hai. Cioè,
1: sono contenta.
3: Sei proprio tu in questi pezzi.
1: Sì, sono io.
3: E la cosa bella è che si vede che lo pensi tu in prima persona.
1: Vero.
3: Cioè, ti percepisco fiera di questa, di questo lavoro
1: tantissimo,
3: che stai facendo.
1: A prescindere, al di là dei risultati, al di là di tutto, sono proprio contenta di come, di far ascoltare questa parte di me. Cioè, va bene così. Cioè, non voglio avere l'ansia dell'aspettativa. Non mi interessa la performance, mi interessa solo arrivare per quella che sono veramente.
3: E questa, secondo me, è una consapevolezza a cui arrivi quando sei tanto fiera di quello che stai facendo, al punto da dire: io sono appagata.
1: Sì.
3: Quello che arriva piano piano poi lo vediamo.
4: Poi è una cosa che non è scontato, nel senso, secondo me un artista fa sempre i conti con l'infelicità di trovare se stesso e paradossalmente nel percorso andare a fare magari qualcosa, a me è successo, fare qualcosa che è quello che vogliono che tu sia ma non è quello che tu vuoi essere. O paradossalmente tante volte, purtroppo, devi scendere a compromessi a fare quello che gli altri vogliono che tu sia perché funziona. Non è automatico. Però poi magari l'artista spesso viene criticato e gli dicono: cazzo, però non riesci a trovare una tua identità, non fai quello che ti piace e quindi ti presti a fare quello che funziona. Non è facile trovare realmente quello che ti piace, cioè, e quello che poi magari sta bene su te, perché tu magari ascolti, faccio degli esempi proprio a cazzo così che tutti da casa li capiscono, ascolti Bad Bunny, ascolti Olly e ascolti Renato Zero.
1: Sì.
4: Dici: minchia, mi piacciono tutte queste cose, ma io come ci sto in quella veste? Io come mi ci sento? Magari un mixer. Cioè, devi lavorare tanto in studio per trovare quello che ti piace fare. E spesso noi artisti veniamo criticati dicendo: non riesce a trovare la sua identità. Ma trovatela voi la vostra identità, che è difficile.
1: Vabbè, comunque questo... è ovvio che sia un processo. Non è che all'improvviso sei.
4: Esatto.
1: Sei.
4: Però convieni con me che non è facile.
1: Certo che non è facile.
4: E spesso
1: come
4: però dall'altra parte, a me non frega niente, però ti criticano dicendo:
2: sì, ma poi anche comunque quando magari lo trovi,
1: ti criticano per tutto.
2: Avranno sempre da criticare, quindi cioè qualsiasi cosa tu faccia ci sarà sempre qualcuno.
4: No, ma è più che altro proprio nel, cioè sempre da parte dell'altro la ricerca nell'artista giovane
2: devi trovare
4: per forza l'identità subito.
3: Che
4: ma
3: poi
4: guarda,
3: tra
4: che
3: l'altro è una confidenza che le persone si prendono prevalentemente con gli artisti giovani.
1: Sì.
3: Perché con il nome si misurano tutti un po' la palla a dire: però sta canzone che è uscita è una cagata. Invece con l'artista emergente penso che sarai molto d'accordo con me.
4: Sì, molto
3: spesso si prende la confidenza di, senza fare nomi, ma di andare oltre in maniera poi così spicciola che tu dici: ma perché poi hai investito tutto questo tempo nel demolire un ragazzo che magari per far uscire quella canzone sta buttando il sangue da mesi senza vedere un euro o una soddisfazione. Cioè, vabbè.
4: No, ma poi ci sono sempre dietro delle congetture clamorose, pensando che dietro a qualcosa cioè magari uno ha scritto un brano perché gli piaceva quel giorno e l'ha voluto semplicemente scrivere. Ma non è che ci sarà tempo e modo per far sì che uno trovi se stesso. Poi tanto quando troverà se stesso troveranno modo comunque di criticare.
3: Sì, a voglia.
1: Certo.
3: Ma andiamo nel next o posso fare un'altra domanda?
4: Grazie
3: domanda.
4: Virginia, sei una persona
3: perché
4: squisita.
3: Perché ho comunicato che stiamo preparando un album.
1: Ma posso dire che esce in autunno questo disco.
3: Ah, ok, abbiamo già
1: lo dico.
3: Ok.
1: Autunno.
3: È roba che hai già pronta, a cui hai già lavorato?
1: Ho chiuso praticamente tutto il disco. Manca qualcosina di sound design, mix, master, e poi.
3: Però il cuore c'è,
1: c'è tutto il cuore. Sì.
4: Hai una colonna sonora per il film di Piera che esce tra una settimana?
1: Sì, certo.
2: Sì?
1: Sì, fantastico. Sì. Come no? Io anche questa, basta parte e caramelle.
3: Infatti, la Sardegna è sud.
4: Sì. Cioè, il film inizia con Piera che mostra il passaporto per rientrare in Sardegna.
2: Perché ci ho fatto il passaporto speciale.
4: Mentre mangio una caramella, che è il bandita. Placement del video, mi state facendo pure i soldi. Bravo.
2: Certo, ovvio.
1: E allora. Me le fa pure a me, per piacere.
4: E allora ascoltiamo Passaporti Caramelle di Lil Jolie su RDS Next alle 15:26. Non so perché ho messo pure l'orario, però creava attenzione.
3: Vabbè, sì,
4: prego.
3: L'orario è quel fatto che quando lo senti in macchina sono lei, ti fa sentire collegato a chi parla.
4: Allora facciamolo bene con l'orario, vai Anto, prego.
3: Qui a Milano sono le 15:26 e vi lasciamo con l'ascolto di Passaporti e Caramelle di Lil Jolie.
5: RDS Next.
6: Ciao ragazzi, siamo sempre Sam e Samu.
7: La prima finale di School Vision, il Song Contest delle scuole superiori a Torino, è stata incredibile. Un sacco di emozioni, tantissimi talenti. Ma soprattutto volete mettere che conduttori,
6: Meno egocentrismo. Anche perché mancano ancora due finali di fila.
7: Sì, allora mancano il 22 maggio a Genova e il 23 maggio a Milano.
6: Bravissimo, devono essere bravissimi anche loro. Perché dovete andare su schoolvision.it e prendere i biglietti per godervi la vostra serata.
7: Ci contiamo.

0: Bentornati, ragazzi, a Radio Sonic.
1: Nel mentre sono fatte le 15:30. Quindi
2: mazza, 4 minuti sono passati.
1: Hai visto come vola il tempo quando si sta bene insieme.
2: Mamma mia.
1: Allora, disco abbiamo detto che arriverà in autunno. La canzone l'abbiamo sentita.
2: Lo possiamo avere qualche mini spoiler?
3: Qualche spoiler
1: se
3: del
1: possibile.
3: Disco. È un disco molto introspettivo.
2: Okay.
3: Non è un disco facile sicuramente. E c'hai bisogno di metterti le cuffie, stare a letto ed ascoltare bene.
2: Prenderti del tempo.
3: Esatto.
1: Anche perché con le produzioni che ci sono, metterti le cuffie è anche un gran piacere. Quindi
3: grazie.
1: Lo consigliamo.
3: Lo dici
1: proprio
3: perché sei amico mio?
1: No, amore, lo dico perché sono amico tuo, ma anche perché lo penso.
3: Grazie.
1: E infatti, ieri, quando in quel video che ti abbiamo mandato, il tipo faceva: ma no, perché lei è bravissima. Io dicevo: amore, lo saci che è bravissima. Cioè, voglio dire, se no. E niente, quest'estate, estate, e poi la salutiamo. Non mi ammazzate.
3: Quest'estate sono in giro.
1: Ok.
3: E ci sono alcune date, tra cui anche a Parete, in provincia di Caserta.
1: Bellissimo. 17 di che mese?
3: Ora, 17 maggio, dopodomani.
1: Ok, wow. Cazzo,
3: e sì, mi aspetto tanta bella gente di cuore. I miei amici stanno tutti là.
1: Bello,
3: quindi,
1: bello, spalle, bella spalle, se non sarei venuto volentieri, ma un bazzini.
2: Ma poi vabbè. Che
1: ma
2: soddisfazione cantare a casa tua,
1: bellissima.
3: Cioè, infatti, io mi cacco sempre sotto quando sto a casa mia. Di più, di
1: certo,
3: ogni parte.
1: Certo. Sì, perché quelle persone sono quelle con cui devi fare i conti.
3: Sì.
2: Sono le più critiche.
1: Sì,
0: cioè, ragazzi, ma guardate che professionalità! Anche le foto dalla regia oggi. Madonna, grazie.
2: Comunque, posso dire una cosa? Sta durando.
0: Posso dirti, cara. Mi colleghi con lei, per favore? Quanto hai ancora di contratto? Quanto?
1: 2 settimane.
2: Settembre.
0: Fino a settembre.
2: Settembre.
0: A settembre ti faccio la festa d'addio. Non viene rinnovato nessuno, sappio. Sono cambiati 4 colori.
2: Ma guarda che...
1: Vabbè,
0: poverina, guarda come ha cambiato espressione.
2: Sei uno stronzotto.
0: Ma no, cara, mo faccio...
1: Stava giocando. Salutiamo.
2: Bene, purtroppo.
1: Amore, noi ti salutiamo.
0: Non perché vogliamo, ma perché dobbiamo. Perché quando Virginia fa,
2: ci sgridano.
3: Va sì. Bene, va bene. Mi saluto pure
1: è una
3: io.
1: Minaccia quando fa la mano.
3: Ciao Virginia.
1: Ciao Virginia. Amore, noi ti aspettiamo quando vuoi.
3: Grazie.
1: È stato bellissimo averti fisicamente qui, visto che l'altra volta non c'ero. Io ti amo, lo sai, ora lo sanno tutti.
0: Ci servirebbe anche una colonna sonora a questo saluto. Mi sto commuovendo. È stato bellissimo.
3: Sì, ma noi in realtà abbiamo una relazione segreta.
1: Sì,
3: nessuno lo sa.
1: Sì, siamo la copertura. Sì.
3: Sì.
1: Noi. Penso si stesse un zimamo.
0: Va bene.
1: Vabbè.
2: È stato un piacere.
3: Grazie.
1: Ciao, cucciola.
0: Buon rientro e continua così.
1: Prendo un bacio.
2: Grazie. Ma non andiamo in
0: tanto ci becchiamo.
1: No. Allora aspetta, visto che non andiamo in next, qua ci facciamo almeno una foto noi.
2: Va bene.
1: Faccio uno strappo.
2: Ma ragazzi, stavo morendo.
0: Mo si baciano,
2: rimanete
0: ragazzi.
2: Connessi che qua le sorprese non sono finite però. Ma oddio, c'è il microfono
0: dice Piera.
2: Nei piedi.
0: Aspetta, te lo sistemo io.
2: Oh Madonna, ma che sentirezza. Mamma mia, che premurosi.
0: Lo vedi? E sei tu che Anto, metti le cuffie, dice
2: Virginia.
0: Metti
2: le cuffie, sennò Virginia ti spara dal vetro. Ok.
1: Eccoci, scusa, stiamo facendo un
2: tornati.
1: Po' di sentimento.
2: Ma lei c'è già?
1: Sì, eccola.
2: Ci sente già, eccola, ma ci vede.
1: Grande.
2: Ci sente, ci vede. Ciao.
4: Mi sento, mi vedo.
1: Eccola.
0: Ci sento, mi sento, mi vedo. Di dove sei tu?
2: Io infatti, questa era la mia prima domanda.
0: Si sentiva
1: Bergamo.
0: Infatti, si sente.
2: Bergamo, ok.
0: Bergamo. Bergamo alto o Bergamo bassa?
4: Subito. In realtà di Sorisole, cioè un paesino.
2: Non so perché io mi aspettavo che lei fosse del sud. Dove l'hai trovata sta roba?
1: Anche io ti aspettavo al sud.
2: Perché?
0: Cade, io t'ho riconosciuta subito dall'accento. Non vorrei dire, sono sempre quello più avanti.
2: No, ma lascia stare l'accento.
4: Vabbè, però non ho mai vissuto in Italia.
0: Dove hai vissuto,
2: dove
0: cara?
2: Vieni, scusa.
4: Io a Minorca.
0: Minorca? Dov'è Minorca?
4: En las Islas Baleares.
0: Ah, yo hablo español también. Si tú quieres hablamos en español para todo el día.
2: Ma infatti
4: hablamos de español.
0: Sí, yo soy estado a Fuerteventura
1: poco tiempo fa.
0: La semana pasada.
1: poco tempo fa.
4: Bravissimo, si dice così.
0: Guarda, ma hanno suggerito in cuffia, si dice così. L'errore non poteva essere mio.
2: Ma infatti
0: cioè, sono stata forte veramente fino a lunedì.
4: È bella forte, però a Minorca è più bella, posso dire.
0: Paura. Allora invitaci che arriveremo.
4: Siete tutti invitati.
0: Ma voi siamo a Minorca?
4: Todos.
2: Beata te.
4: No, no, no.
0: E dove sei?
4: No, adesso sono in Italia.
2: Ah,
4: sono in
2: allora
4: Italia,
2: non beata.
1: In Italia, a Roma, perché oggi inizierà il tuo in-store tour.
0: Ah, è vero.
4: Esatto, oggi c'è il mio primo in-store alle 4:30.
2: Bellissimo.
1: Ah, adesso
2: senti?
1: Praticamente.
2: Infatti. Sì. Come ti
4: sono
2: senti?
4: Molto agitata, molto emozionata. Bello, bello.
0: Guarda, per metterti subito a tuo agio, Virginia, Virgi, colonna sonora, per favore, Piera c'ha da dirti qualcosa. Vai Piera, mettila a suo agio.
2: Allora, io ho ascoltato il tuo EP e mi è piaciuto da matti. Tralasciando che hai una voce
4: grazie
2: spettacolare, e poi mi piace tantissimo il mix che fai con lo spagnolo. Cioè proprio adoro follemente, ed è una cosa che secondo me non c'è ancora in Italia, nel senso è una sonorità comunque nuova, mi piace molto, mi è piaciuto tantissimo. E una domanda che voglio
4: grazie,
2: farti.
4: Grazie,
0: fa ridere Piera come ce l'ha.
2: Io sono italiana, capito? Io gesticolo, io mi faccio capire così. E no, una domanda che voglio farti è sul fit che hai fatto con Praci, perché lui è sardo.
1: Ah, esatto,
2: lui
1: come
2: è sardo.
1: Te.
2: E
0: quindi... ho visto il like di Piera al posto di Kate. Tu hai messo un like a qualcosa, allora, forse di Praci era, non lo so.
2: Non lo so questo, comunque non, questo non te lo so
0: Piera,
2: dire.
0: Piera, controllo io.
2: Mi stalker, ho un po' paura, ho iniziato ad avere un po' di paura. E come è nata questa collaborazione? Che tra l'altro mi è piaciuto da matti il, cioè, il mix del sound, la sua parte, bellissimo. Com'è nato?
4: Allora, diciamo che io lui lo seguivo già da prima, perché cioè, è fortissimo, è un rapper emergente che mi piace da morire. E niente, questa traccia qua io l'ho scritta quando sono uscita, gliel'ho mandata, gli ho chiesto se volesse appunto scriverci sopra, ha detto di sì e sono felicissima, mi piace da morire, cioè la canticchio tutto il tempo, ma la sua parte
1: è proprio,
4: proprio
1: una hit. Dobbiamo dire che è una grande hit, ma in realtà tutto l'EP, cioè sono sei pezzi, proprio è proprio un EP no skip, secondo me.
2: Sì, è vero.
1: Sono
4: bello,
1: pezzi...
4: questa espressione non la conoscevano.
1: È veramente no skip, cioè io almeno l'ho sentito no skip.
2: Sì, sì, sì, no, anche io, ma anche l'altro fit poi con Guard.
1: Ma
2: bello.
1: Tipo il fit con Guard è stata un'idea che è nata nel programma o poi dopo ti sei trovata a lavorare e ti è venuta la...
4: Allora, quando eravamo dentro ce lo dicevamo spesso, cioè che ci sarebbe piaciuto fare un feat insieme, anche perché anche lui parla lo spagnolo, perché c'ha il papà sudamericano.
1: Okay.
4: Quindi era una roba che ci dicevamo, però appena è uscito io gli ho fatto sentire Sinti che insomma era un brano che avrebbe fatto parte dell'EP, e lui appena è uscito gli ho chiesto, si è innamorato del pezzo, gli ho detto ma ti va di scriverci qualcosa sopra, e quindi l'abbiamo fatto straveloce, perché lui è uscito
1: è uscito l'altro ieri.
4: Sì.
0: Ma
1: bellissimo.
4: Sì, sono molto felice.
0: Nel tuo futuro c'è in programma di trasferirti in Italia o pensi di rimanere a Minorca e lavorare su due fronti, magari su due nazioni? Cioè, come immagini il tuo futuro da qui a qualche mese?
4: Beh, sicuramente sarò in Italia, perché adesso gli impegni che ho me lo richiedono. Però appena posso vado da mamma e papà a Minorca, perché sì, mi dà tanta vita. Stare vicino al mare, stare con loro.
0: Altra curiosità per gli amici di RDS Next.
4: Vai.
0: Come mai vivi a Minorca? Cioè c'è qualche genitore che è originario di lì? Si sono trasferiti per lavoro? Raccontaci un po' la tua vita.
4: No, praticamente quando avevo 2 anni loro hanno mollato tutto e hanno deciso di fare praticamente un mese in giro per tutta la Spagna a cercare un posto per vivere, con me e mia sorella, che mia sorella ha 1 anno in meno di me, quindi piccolissime.
0: Incredibile,
4: e
0: che grandi.
4: Hanno proprio girato e hanno cercato un posto dove trasferirsi, hanno deciso Minorca, ma senza niente, cioè loro lì non avevano niente. E quindi sì, poi hanno deciso Minorca e siamo stati lì. Ho vissuto lì fino ai 18 e poi ai 18 mi sono trasferita a Madrid per studiare l'università, perché a Minorca ci sono poche facoltà, e quindi sono andata a Madrid fino a settembre di quest'anno, che mi sono trasferita a Milano per fare l'Erasmus.
1: Infatti c'è un'università che hai fatto proprio a ridosso di amici, se non sbaglio, no?
4: Ero l'ultimo anno in realtà, però stavo facendo l'Erasmus proprio a Milano in Cattolica.
1: Ah.
4: E poi
1: cioè tu sei entrata ad Amici mentre eri in Erasmus in Italia?
4: Esattamente.
2: No, no, ma pensa al destino.
1: Cioè, incredibile. Incredibile. Hai fatto proprio l'Erasmus. No,
0: quando
1: non
0: l'hai detto ai tuoi?
4: Sì.
1: No, vabbè, assurdo.
2: Bellissimo.
0: E quando l'hai detto ai tuoi?
4: Di amici?
0: Sì.
4: Mio papà gli ha preso un po' un colpo. Infatti, oggi ieri mi diceva: ma l'università, ma la finiamo? Certo, papi, certo. No, la finirò.
2: Vabbè, sì, più che altro perché poi se sei all'ultimo anno è veramente, cioè.
1: Però

0: Scusami, di, è vero.
1: E, sopra, wow. E giurisprudenza anche, sono
0: sì,
1: abbiamo fatto tanto, un po' di tutto.
0: Sono talmente tante che me le dimentico.
1: Vedi?
0: Perdona,
1: però ti colpisce l'uomo colto come me.
0: Certo, assolutamente.
2: Io ho nessuna laurea. O ne ho iniziate tre, ma le ho abbandonate
1: io pure
2: tre.
1: Ne ho iniziate due, le ho abbandonate okay.
0: Le
1: ho
0: iniziate tre?
2: Sì.
0: Dove hai fatto, scusa?
2: Relazione internazionale è stata la prima che ho iniziato. Però ho iniziato nel senso che ho fatto solo il test, l'ho superato e ho capito che non lo volevo fare.
0: Okay.
2: E quindi mi sono iscritto a design. Ho fatto un anno, ma bello. Ho capito che volevo fare discografico, bello. E mi sono iscritto a cinema, televisione e musica. Poi ho iniziato a lavorare e non l'ho continuata.
0: Pure io idem, ho fatto l'università, poi mi sono bloccato perché...
1: Cosa studiavi, cara?
0: Comunicazione.
1: Infatti sono una grande comunicatrice tu, per me è un onore.
0: Ma poi era molto bello il mio corso perché spaziava proprio, cioè io ho fatto i corsi di radio, corsi di televisione, corsi di cinema, ho fatto veramente tutto quello che è la comunicazione.
1: Bellissimo.
0: Quindi
1: si ritorna tutto, il radio è con
3: bellissimo.
1: Noi, cinema infatti, sta uscendo il suo film e infatti. Televisione sta per partire il suo programma. Dalla Sardegna all'Italia.
2: Fantastico. Tra l'altro pensavo, il fatto che io studiavo per fare il discografico, è successo un aneddoto molto divertente, che in settimana mi arriva questo messaggio da La Tarma, che è il tuo management, la tua etichetta. Io quando mi arriva un messaggio da qualcuno penso sempre che ho combinato qualcosa che ho sbagliato, perché sempre metto me. Quindi ho detto, Mario, che cazzo ci ho combinato? Ma io penso di non aver fatto niente. Apro un messaggio e invece mi chiedevano, siccome avevano visto che ti commentavo i post, che mi piaceva tanto il progetto, mi hanno detto, ma ti farebbe piacere ascoltare in anteprima l'EP per avere un parere? E mi hanno dato il link, io ho cliccato e l'ho ascoltato, ho detto, minchia. Capito? Tra l'altro sono partito dal basso, non so perché ero incuriosito dal fit con Guard, perché mi incuriosiva immaginare come vi eravate connessi, perché poi siete due realtà molto diverse artisticamente.
1: Sì. Guard che hai conosciuto da amici, giusto?
2: Sì,
3: abbiamo fatto il percorso insieme, sì.
1: Che ci dici sulla classe di amici? Chi vince secondo te? Se si può chiedere.
3: Questa è una domanda molto difficile, perché sono tutti molto bravi e ognuno c'ha il cioè è proprio unico nel suo, arrivati a questo punto, quindi è tosta. Poi, se devo dirti a livello personale con chi ho avuto magari più rapporto emotivo, ti direi Lorenzo.
1: Ok.
3: Però è una roba molto personale.
1: Ok.
2: Quando è Mo, tra l'altro, la finale? Domani? No, dopodomani, forse, mi sa che è per l'Eurovision.
3: Domenica.
1: Sì. Eurovision dove c'è lo zio Sal, che ho sentito, gli ho fatto l'imbocca al lupo, ti voglio bene, andiamo a vincere
0: ma
1: zio
0: la
1: Sal.
0: La coreografia che ha fatto, raga, l'avete vista, scusate, la coreografia che ha fatto con la tocca,
2: con la ballerina
0: vestita,
2: sì.
0: che si spoglia e diventa la bandiera dell'Italia, cioè io
1: allora,
0: quel trash lo amo.
1: Magari faccio la gufata della vita.
0: No.
1: Domenica scorsa io ho beccato Sal e sono stato con lui 4-5 ore perché stavamo facendo una cosa. L'ho guardato, ho avuto le vibes, ho detto vince o arriva lì tra i primi.
0: Ecco, mo
1: ragazzi, spacca troppo. Peccato per due nazioni che sono favorite, ma io ho un sogno. Vai zio Sal, vai.
3: Sarebbe bellissimo.
1: Ti vedo settimana prossima, poi vai.
2: Senti, ma piuttosto
3: grande.
2: Visto che ci sta per finire il tempo, dopo questo tour di In Store ci sarà qualcosa live? Canterai un po' in giro quest'estate? Sai già qualcosa?
3: Al momento sono molto focus sull'uscita di Catalina e sul giri per gli In Store, che non vedo l'ora di incontrare tutte le persone che mi ascoltano e poi vediamo.
2: Tra l'altro date che ricordiamo oggi, vabbè, Roma praticamente a momenti, tra poco.
0: Adesso, andate subito.
3: Sì.
1: Poi alla discoteca Aziale.
2: Ah, 16 maggio, 31 a Ducenta.
0: Quindi domani.
2: A Caserta. Poi c'è Orio al Serio.
1: All'aeroporto praticamente.
0: Fai un tour de force sta settimana.
2: Poi in Bologna. Ah, belli, tutti un giorno dopo l'altro. Proprio così, per fare una cosa tranquilla.
0: Una cosa tranquilla, esatto.
3: Ma sì. Io adoro girare con le valigie.
2: Beh,
3: la mia vita.
2: Soprattutto quando ti prendono e ti portano, è bello.
1: Sì, ma immagino lei a due anni. Cara, vieni, dobbiamo andare a girare la Spagna. E poi si è trasferita.
0: Ma che figata.
2: Bellissimo. Sempre lei che mo andrà a fare l'Istorra a Bologna e si innamora e si trasferisce a Bologna, visto che è stata abituata così.
3: Potrebbe essere.
1: Potresti trovare l'amore a Bologna, sarebbe incredibile.
3: Ari.
2: Addirittura proprio così l'amore.
1: Si innamora e si trasferisce. Beh, si fidanza con un bolognese e si trasferisce.
2: Ma secondo me, senti a me, fidanzati a Spagna.
1: Sì,
2: fa?
1: Sì, pari, ma...
0: pure secondo me, bella spagnola.
1: Come si chiama? Come si chiamano gli abitanti di Fuerteventura? Me l'hanno detto. Maca qualcosa.

0: Lo so,
1: ah, non si chiama tipo Forteventini?
0: No, no, infatti ho detto perché non li chiamate così.
2: Sai che non la so neanche io questa?
1: E come si chiamano quindi?
2: Non lo so. No,
0: vi spiego com'è nata la cosa. Ero con un mio amico della Basilicata e mi fa: noi della Basilicata ci chiamiamo Lucani. E gli ho detto: perché non vi chiamate Basilicatesi? Mi fa: ma nemmeno quelli di Forteventura si chiamano, eh? Ma si chiamano tipo Macaregni, qualcosa del genere. Ho fatto: vabbè, bella per voi. Quindi trova un compagno di Fuerteventura, di Tenerife, comunque delle Canarie.
3: Ma sì, basta che è Spagna.
2: Delle Canarie, tanta roba.
0: Diffida dagli italiani.
3: Diffida. Poi chi ti ama ti segua.
0: Chi ti ama ti segua, bene, bellissimo. Allora,
2: mi tengo stretto questo consiglio.
3: Allora, noi ti aspettiamo qui la prossima volta. Vienici a trovare dal vivo, così ci abbracciamo e ci facciamo una bella
2: molto
3: cantata.
2: Molto volentieri.
0: Nos vemos, hola y ahora aquí a RDS pronto. Next Paraíso de Catalumina Fit Praci
3: e Caterina Vespera alla Discoteca Laziales.
2: Bravo!
3: Laziales alle 16:30. Andate numerosis e così ce la salutate.
0: E sempre viva la musica.
3: La musica de Caterina.
2: Viva la musica.
0: Hola.
2: Grazie.
0: Hola.
3: Un bacio e buon lavoro.
0: Ciao Cate.
2: Un beso, un grande a voi. Ciao. RDS Next.

0: paradiso.
1: Illumina. È il momento di cultura. E devo dirvi una cosa. Lo sapete che nel maggio del 1968 la fidanzata di John Lennon, nonché Cynthia Lennon, anzi vi faccio vedere che sono preparato. Nel 1968 Cynthia Lennon, la moglie di John Lennon, tornò a casa in anticipo da un viaggio in Grecia e trovò seduti sul tappeto John Lennon e la sua all'epoca amante Yoko Ono in accappatoio. Rimase scioccata e dice che in quel momento la mente continuava a elaborare pensieri, ma il mondo le crollò dentro. Anche non disse niente e, consapevole del fatto che era finita perché vedeva l'intimità incredibile tra i due, gli disse semplicemente: vorreste qualcosa da mangiare? E cucinò ai due.
2: Ma veramente?
1: Cynthia era la moglie di John Lennon sin dai tempi in cui John Lennon non era ancora famoso, ma studiava all'Academy Art of College di Liverpool. E aveva avuto nel 1963, ovvero 5 anni prima, avevano avuto il loro primo figlio. In quel momento,
2: che merda,
1: scoprì che John Lennon si...
2: ma non si vede.
1: È vero, incredibile.
2: Non si vede.
1: È sul tavolo. O sei in bilico.
2: No, è sul tavolo.
1: In quel momento nacque l'amore tra John e Yoko Ono. Queste saranno le mie perle di storia che vi dirò ogni volta. E per dimostrarvi che comunque c'è anche cultura in questo...
2: Bello, mi piace questa iniziativa. Posso dire, mi piace un po' meno John Lennon, che è stato un po' stronzetto, eh.
1: Dall'alto dei cieli, io ti perdono per il tradimento.
2: No,
1: comunque.
2: Io no.
1: Cosa, io, ragazzi, ne pensate del tradimento?
3: No, voi? Io ammazzo.
2: No, io pure.
1: Io mi dissocio. Io mi dissocio da entrambi.
2: No, io non mi dissocio. Io mi dissocio
1: totale da entrambi. No.
3: Io ammazzo per molto meno, figurati il tradimento.
1: E mi ridissocio.
2: No, ma poi ti immagini, cioè, allora, un conto è scoprirlo, un conto è vederlo.
3: Sì, no, ma
2: no,
3: guarda,
2: ragazzi, ma io ti lancio le prime cose che trovo, cioè, capito?
3: Sì, sì,
2: ma
3: sì,
2: ti
3: sì,
2: pare
3: sì,
2: che
3: sì.
2: Ti anzi, se ti faccio la cenetta a te, all'amante tua, la faccio, ma poi
1: io
2: sa che ci metterò dentro la scena.
1: Continuo seriamente a dissociarmi da quello che dice Piera.
2: Si scherza, ovviamente,
3: no,
2: stiamo giocando, ragazzi. Però io no,
3: sì,
2: ovviamente
3: stiamo
2: non
3: giocando,
2: accetto,
3: ma fino a un certo punto.
1: E mi dissocio ancora,
2: cioè,
1: da quello che dice
2: Ma
1: Antonio.
2: Perché tu l'accetti il tradimento, non ho capito, cioè, gli fai gli applausi?
1: No, però in quel momento, quando scopri che una persona ti sta tradendo, è come se hai vinto al Superenalotto. Cioè, capisci?
2: Beh, ti sei liberato,
1: di,
2: certo.
1: Sei liberato, una persona
2: però
1: di merda, di sorrisi.
3: Sì, però perché
2: okay,
3: non potevi dirlo
2: saluti
3: prima.
2: Perché mi hai dovuto tradire?
3: Perché mi hai dovuto tradire,
1: perché
3: non ce l'hai le palle.
1: Perché non tutte le persone
3: hanno le palle.
1: Hanno le palle di dirlo.
2: Sei uno stronzo,
1: infatti. Però nel momento in cui vieni tradito o tradisci, come se vinto il Superenalotto, perché verso una persona che non è realmente innamorata e interessata.
2: Certamente.
1: Però poi apro un discorso e dico che spesso il tradimento viene perdonato. Magari
2: no,
1: voi non siete pronti per perdonare. Io non so se sono mai stato tradito. Ho tradito, onestamente,
2: tradito?
1: Sì, lo ammetto.
2: E come ti sei sentito?
1: Una merda, e poi ho lasciato.
2: Okay.
1: E credo che però ci siano tante persone pronte a perdonare il tradimento e andare
2: sì
1: avanti, ed è una scelta.
2: Beh, certo, non giudichiamo, ma io no, grazie. Cioè, non ce la farei mai, capito?
1: Chiaro è che secondo me una cosa terribile è quando vai a letto con la fidanzata di un tuo amico. Quella è una cosa tragica.
3: Oh, mamma mia.
2: Madonna, da un estremo all'altro siamo passati. Sì, certo, da una visione tragica. No, certo, pessimo, pessimo amico e pessima ragazza, tra l'altro.
1: Antonio, ragazzi, quello che sta succedendo in questa sala... epico.
3: Ragazzi, sì, ho un problema. Allora, io mi ritengo un irrequieto fisicamente, nel senso che non riesco a stare nella stessa posizione per più di due minuti. Quindi sclero e ho bisogno tipo di
1: posso
3: fare
1: dirti
3: cose
1: che vorrei provare. Madonna, senza farmi vedere.
3: Prova, guarda, ti giuro è comodissimo perché è tipo un plank.
2: Ma non fai fatto addominale. Eccolo, aspetta che qua
3: accorto e cuffie.
2: Ok. Eccolo, questo riso so couscous ucciso qua.
1: Ragazzi,
3: oh no,
1: è incredibile.
2: No, ma voi non lo potete vedere. Bene, sta cosa mi distrugge. Cioè,
1: facci una foto da dietro, per favore.
2: Aspetta, no,
1: cioè,
2: voglio.
1: Ragazzi,
3: c'è la chiappa adesso.
1: Però io sto facendo addominali.
2: No, io vi amo.
1: Cioè,
3: noi.
1: Piera, fallo pure te.
2: Ma è come
1: tu. Ragazzi, ora scendere
3: sul
1: il problema.
3: Dio mio. Ragazzi,
1: non si è accorto
3: ma
1: nessuno.
3: Ma non è incollato a terra questo coso?
1: Non si è accorto nessuno.
3: No.
2: Però, ragazzi, che
1: bizzarro. Ragazzi, fate il cazzo di questo.
2: No, vabbè.
1: Ragazzi, la cosa bella,
2: Virginia,
1: Virginia, non si è accorta di niente.
3: Amore, stavamo
1: non
3: per
1: l'hai
3: perdere
1: visto,
3: lo
1: fido di noi, non l'hai visto.
3: Hai visto che stava ribaltando il tavolo?
2: Ah, la vita. Non è un mio problema, dici. Ok. Bene, giusto.
1: Virginia appena detto io sono in partita IVA, non ho responsabilità. Sei il mio idolo, posso dirti? Anche noi, anche noi
2: tutti
1: fatturiamo
2: siamo
1: una prestazione.
2: Partita IVA.
1: Sì, siamo pure noi, pure noi. Ragazzi,
3: ma voi lo sapete che domani io e Pier andiamo ad Amsterdam con Jet di Harry Styles?
2: Ma io posso dire le verità, cioè forse questa cosa che sto per dire non sarà.
1: Ho avuto paura.
2: Io sono più emozionata di andare ad Amsterdam con te che andare a vedere Harry Styles. Cioè, secondo me sarà un viaggio bellissimo.
1: Scusami,
3: amore,
2: no,
3: parli
2: Virgi,
3: sempre nei momenti sbagliati.
2: Vai,
3: scusa.
2: Scusaci.
3: Di.
2: Cos'è il viaggio?
3: Ok, e tu c'è interrosso per dire questa cosa.
0: Ragazzi,
2: ma guarda quanto è fiera poi di questa cosa. Sono buone almeno.
3: Il viaggiatore goloso.
2: Quanto le pagate? 12 euro quelle mandorle.
1: Ragazzi, è fuori di testa.
2: Viaggiatore goloso non l'avevo mai
3: sentito. Vegan. Scusa, mandorle vegan che sono?
2: Che tu mangi?
3: Quali sono le mandorle non
1: io
3: vegan?
1: Io il couscous invece.
3: Amore, ma vegan ha un altro significato. Che lei è IGP. Vegan è nata cosa?
1: Ma se uno che viaggia tanto quelle raccoglie. Ragazzi, andiamo ad ascoltare un brano.
4: RDS Next. Ciao, siamo Giusy Di Fratta
5: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
4: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
5: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling.
4: Solo su RDS Next.
1: Ci sentivamo?
3: Ragazzi, mi raccomando, non perdetevi i consigli sui nuovi film in uscita, per amore di Dio. Ne escono tanti, bellissimi, quindi c'è il rischio di perdersi poi, no?
2: Ma voi il diavolo di Veste Prada l'avete visto?
1: No.
2: Manco io.
1: Andiamo?
2: Madonna, siamo proprio pessimi, vabbè.
1: Il prete è un mio amico.
3: Ma chi? Con chi sono antipatico?
2: Il prete.
1: Il prete del diavolo Veste Prada è un mio amico.
2: Non sapevo ci fosse un prete nel diavolo Veste Prada.
3: Io non ho mai visto nemmeno il diavolo Veste Prada 1.
1: Perché cioè,
3: ho visto pezzi, qualcosina.
2: Bello, iconico come film. Ma tanto il secondo non sarà mai all'altezza del primo. Va
3: chiudere,
2: bene?
3: Ciao ragazzi.
2: Chiudere, ci stanno cazziando. Quindi ci vediamo venerdì prossimo, ragazzi. Buon weekend a tutti.
1: È stato un onore, un piacere condividere questo con voi. E ci tenevo a ringraziare di cuore Antonio. Sei una persona squisita, ma soprattutto l'unica, inimitabile Virginia. Grazie ancora. Ciao a tutti.
3: In partita IVA.
6: Questa è la tua musica. Hey, my name is Somber. This is my song, Homewrecker.
7: RDS Next.

0: Love bombing, swipe, match, flop e crush che esplodono. L'amore raccontato senza filtri, tra meme e verità.
1: We love.
0: Love bombing, il lato love della Gen Z, solo su RDS Next.
2: Buongiornissimo, amici.
1: Buongiorno, amici. Io tutto bene, te?
2: Tutto bene, dai.
1: Tutto bene, quel che finisce bene.
2: Un po' stanca.
1: Anch'io, un po' sono, devo dire. Sì. Però siamo a fine settimana, inizia il weekend, tutto bellissimo.
2: Bene.
1: Iniziano inizia l'estate, le belle giornate. Ragazzi, dovete sapere, io mi sono messa a prendere il sole sul terrazzo.
2: Ecco. No, però sono un po' abbronzata io, eh.
1: In faccia.
2: In faccia sì,
1: Do you ring? No, però dai, io quasi. Tu sei un po' più bianchetta.
2: Vabbè, però in faccia sono abbronzata.
1: Sì, è vero. Però tu ti abbronzi su. Ma sono tue?
2: Eh sì.
1: Ah, io me le faccio finte.
2: No, queste sono mie, tutto real.
1: Io no.
2: È buono.
1: Va bene, allora, questo è sempre Love Bombing, ovvero il vostro programma preferito, che va in onda tutti i venerdì dalle 16 alle 17.
2: Come ogni venerdì ci potete trovare su sito, app, TikTok, Twitch e YouTube. E come al solito, se ci volete contattare, potete farlo al 333-8888-188.
1: Esattamente, esatto.
2: Allora,
1: noi aspettiamo le vostre chiamate, quindi mi raccomando, quando volete chiamateci.
2: Esatto.
1: Allora, oggi siamo qui, dobbiamo fare il love check, ovviamente. Perché l'altra volta... Dici di più, come va oggi?
2: Tutto bene, come l'altra volta.
1: Ah, meno male, dai, meno male.
2: Si sta bene.
1: Meno male, una settimana è passata.
2: Tu invece?
1: Io, ragazzi, sempre uguale, non è cambiato niente, tutto ok, cioè sto nella mia fase proprio ok, tranquilla e serena.
2: Ok, come abbiamo detto, life check,
1: tutto ok, love check.
2: Da migliorare, però
1: non ce ne facciamo un problema, ecco.
2: Ok, io invece più meglio love check che
1: life check. Vabbè, un po', che dovevamo fare?
2: Non si può avere tutto nella vita.
1: Esatto, no? Ti vedo affranta, cosa hai fatto?
2: È stanca,
1: poverina. Di solito quando è così è perché è arrabbiata.
2: No, non sarà arrabbiata.
1: Tipo una volta che era mutolita e non parlavo. Ricordi?
2: Sì, mi ricordo.
1: Oh, madonna, amico, stresso che eri. Va bene, oggi parleremo del famoso momento di crisi e di pausa delle coppie. La pausa delle coppie sono una cosa che io odio.
2: Piuttosto lasciatevi.
1: Esatto, cioè la pausa non ha senso, perché la pausa porta a lasciarsi.
2: Esatto. Perché tanto poi se uno chiede una pausa vuol dire che non c'è semplicemente.
1: Vuol dire che non
2: le...
1: Esatto,
2: le...
1: di dirti
2: lasciarti.
1: Ciao.
2: Quindi
1: esattamente.
2: Quindi ora andiamo in next e ne parleremo bene dopo.
1: Esatto.
0: Questa è la tua musica. It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song. When did you get high? La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Next. Eccoci tornati ragazzi, questo è sempre Love Bombing, ovvero il vostro programma preferito, che va in onda tutti i venerdì dalle 16 alle 17.
1: Come ogni venerdì noi vi aspettiamo su sito, app, TikTok, Twitch e YouTube. E come al solito, se ci volete contattare potete farlo al 333 88 88 188.
0: Esattamente, noi vi aspettiamo le vostre chiamate. E stavamo dicendo prima che oggi parleremo del momento di crisi e di pausa delle coppie.
1: Esattamente.
0: Secondo te esiste la pausa?
1: Secondo me no.
0: La pausa è la cosa più inutile, secondo me, nelle coppie, cioè proprio l'inutilità, perché porta appunto a lasciarsi.
1: Esatto.
0: A lasciarsi.
1: Piuttosto lasciatevi, buon
0: fine. Esatto. Prima. Cioè la pausa è proprio inutile. Dai, un momento di pausa. Ma che è? Che ti serve la pausa? Ma che vuol dire?
1: Quando siete stati fidanzati, avete mai avuto un momento di crisi?
0: Ma cosa stai facendo? Ah, ok, ok.
1: Dici.
0: No, no, non sto capendo. Allora, quando siete state fidanzate, avete un... Ma magari solo uno! Ma magari solo uno momento di crisi, tu?
1: Sì, sì, sì. Allora, adesso leggeremo 10 motivi per cui le coppie entrano in crisi.
0: Vediamo se sono anche i nostri.
1: Allora, mancanza di attenzioni. Quando uno dei due smette di cercarti come prima, spesso inizia la crisi. Una relazione può finire solo perché manca attenzione? Sì.
0: Sì.
1: Certo.
0: Secondo me
1: bisogna tenere le attenzioni giuste.
0: Oddio, però dipende, cioè nel senso, mo va bene le attenzioni e tutto, ma io non è che... Non so come spiegarlo.
1: Dici?
0: Dici di più. Allora, nel senso, va bene le attenzioni e tutto, non è che ogni giorno devo stare col fiato sul collo così per tutte le attenzioni che ti devo dare. Se un giorno ti do meno attenzioni, vuol dire che io in quel giorno non sto magari bene e tu me ne devi dare di più, punto.
1: Esatto.
0: Esattamente, esatto.
1: Sono d'accordo.
0: Adesso andiamo nel prossimo motivo, ovvero troppe gelosie sui social. Ragazzi, ecco qua. Qua apriremo una grande, grandissima parentesi. Like, follow, storie, viste ormai creano più litigi di tante cose reali. Controllare i social del partner è tossico o normale? Ragazzi, è tossico.
1: È tossico.
0: È tossico. Che cosa serve controllare? Allora, nel senso,
1: giusto.
0: È giusto, però tossico. Nel senso,
1: giusto.
0: Se voi avete subito un trauma, quel pallino vi rimane. Capì?
1: Sì.
0: Quindi, cioè, boh, non lo so. È tossico come cosa, non si deve fare. Ma io non mi ingelosisco, cioè nel senso, prima di farmi ingelosire veramente ci passa
1: Tu non sei gelosa. Ma cosa stai
0: io
1: dicendo,
0: sono gelosa
1: Giulia?
0: Soltanto.
1: Allora, non diciamo cavolate.
0: Allora, sì, non però diciamo non sono gelosa cavolate. Tossica così.
1: No.
0: Tu sei più gelosa di me.
1: Ma no. Ma non sì. È vero.
0: Cioè, io mi ingelosisco, però magari non te lo dico.
1: Ma
0: capito?
1: Io so. Io dipende.
0: Cioè, no, perché dovrei essere gelosa? No, se sono gelosa vuol dire che mi sento inferiore a qualcuno.
1: No, non per quello. Perché sono gelosa, basta, capito?
0: Tipo like, già abbiamo detto che
1: like, allora like se metti post, like a un post va bene, ma se metti like alle storie di una cioè ma no. Non va
0: no,
1: bene.
0: No, allora nel senso, metti like, se metti like a una sua amica?
1: No. Ma che è l'amica? No.
0: Ah, a me non me ne frega niente.
1: Ma tu sei fuori.
0: Ma sei una sua amica, ma sti cavoli, cioè vuol dire che la conosce da prima di te.
1: Ma
0: che
1: no,
0: ti frega?
1: No,
0: ma
1: no,
0: cosa
1: no,
0: ti frega
1: no,
0: se metti like a un'amica a sua?
1: Ma no, ma scusami, ma dipende
0: no,
1: da
0: no,
1: che amica, dipende da che foto.
0: Cioè capisco se è una persona che ha iniziato a seguire adesso, che magari non la conosce, se sai che non è tua amica. Magari sta amica te l'ha pure presentata, ma sti cavoli.
1: Ma che le metti like?
0: No, a me non interessa, sinceramente.
1: No, io dico no. Vabbè, andiamo avanti. Allora, quarto motivo, problemi di comunicazione.
0: Ma in realtà era il terzo che dovevi leggere, però...
1: Ah, no, vabbè, routine noia. Quando tutto diventa prevedibile, qualcuno inizia a spegnersi. La noia è più pericolosa dei litigi?
0: Sì.
1: Sì, abbiamo già detto.
0: Ragazzi,
1: questo
0: sì, noi siamo. Volta. Allora, dovete sapere che noi siamo iperattive, quindi a noi la noia, moriamo per noia.
1: Esatto.
0: Cioè, nel senso, se tu sei noioso, per me puoi stare anche alla larga, nel senso. Io non ce la faccio stare con le persone lente, non
1: esatto.
0: So come dire.
1: No, non lente,
0: noioso. No, lente nel senso che non fanno niente, preferiscono stare a casa. No.
1: Ma poi dipende, cioè, capito? Però non ci deve essere, non deve essere monotona la cosa.
0: No, no, monotona mai.
1: No.
0: No, non ce la facciamo, esatto. Mi dispiace. Quarto motivo, problemi di comunicazioni. Comunicazione, scusate. Ci si tiene tutto dentro finché non si esplode. Oggi le coppie parlano davvero dei problemi? No.
1: Dipende.
0: Dipende, tipo, prima, come sì. Abbiamo detto, come abbiamo detto l'altra volta, tipo io se c'ho un problema lo dico subito, a me non interessa, anche perché se è un problema vuol dire che voglio risolvere con quella persona e non lasciare che quella cosa diventi enorme per poi diventare irrisolvibile. Uh-huh. E quindi vuol dire che voglio chiarire per poi stare meglio. Scusa se ti ho dato un calcio.
1: Giusto, sono d'accordo. Brava.
0: Di la tua?
1: No, anch'io la penso così.
0: Ah, ok, ok.
1: Perché no? No, dovrei pensare così.
0: Sì, sì.
1: Ah, ok.
0: Vai.
1: 5. Allora, uno dei due cambia troppo.
0: Oddio no.
1: A volte si cresce, ma non più della nella stessa direzione. È normale cambiare durante una relazione? Sì. Cioè, è capita normale, magari sì. Quando ci si fidanza da piccolissimi e poi crescendo. Sì,
0: ti accorgi che magari quella persona diventa diversa da come te l'aspettavi.
1: Ma no, più che altro cresce.
0: Ma secondo me è normale, cioè è normale. Come quei ragazzi che stanno insieme da quando hanno 15 anni, 12, quel che sia, e poi, cioè...
1: Giusto. Ma è più che altro che poi si cresce, è normale come
0: è
1: cosa.
0: È normale che le persone cambiano, è normale che tu ti stufi, è normale tutto. Cioè, non è una cosa scritta che dovete stare per forza insieme.
1: Ma poi in realtà c'è gente che magari si fidanza a 15 anni e rimane insieme per tutta la vita.
0: Ma sì, ma ci mancherebbe.
1: Si cresce insieme, dipende da persona a persona.
0: Infatti sì, è bello anche quello.
1: Esatto. Allora, tocca a te.
0: Ah, è vero. Allora, mancanza di fiducia. Basta una bugia o un dubbio per cambiare tutto. La fiducia si recupera davvero? No.
1: No.
0: No e no. Se tu mi dici una bugia...
1: Ecco.
0: Cioè, io veramente.
1: Le bugie non si dicono.
0: Ragazzi, anche perché io vengo a sapere tutto. Dovete sapere che io ho il sesto senso. Se le cose, esatto, non me le dici, io me le sogno.
1: Esattamente.
0: E ragazzi, è successo tantissimissime volte. E quindi, cioè, io penso di essere veramente. Tipo. Come si chiamano quelle che fanno queste cose?
1: Sensitiva.
0: Ma troppo, cioè, vi giuro. Io me le sogno proprio. Pensa che incubo. Sognare alcune persone.
1: Sì, non si dicono le bugie.
0: Le bugie hanno le gambe molto, molto corte.
1: Esatto.
0: Questa ride. Poi... oggi c'ha... Prima stava zitta, moride. Ok.
1: Troppo tempo insieme. Stare troppo attaccati può far mancare l'aria alla coppia. Troppo tempo insieme fa bene o male? Dipende.
0: No, secondo me stare secondo troppo insieme no, secondo me non, no. Allora dipende, ognuno ci deve avere i suoi spazi. Anche perché se no poi no, va a finire che tu non esci più con i tuoi amici, con le tue amiche.
1: No, no, io non ce la faccio. Ovviamente ognuno deve avere la sua vita.
0: Cioè tu, esatto. Cioè non è che devi passare una vita insieme a quella persona.
1: No, non è che una volta che ti metti con una persona
0: devi uscire solo con quella persona.
1: No, no, esatto. Quello no. Assolutamente no. Vai.
0: Questa per mi lancia i calci. Aspettative troppo alte. I social fanno sembrare tutte le relazioni perfette, ma magari Instagram rovina le aspettative in amore. Sì.
1: Sì,
0: sì, perché ragazzi, sì. Io adesso fammi stare zitta perché sennò dico solo.
1: Stai zitta allora.
0: Allora, sì, cioè secondo me tutte le relazioni che voi vedete, come tutte le cose che vedete su social, non tutto è vero, non tutto è
1: falso.
0: Bello, non tutto, ora esageri, non tutto è perfettamente perfetto. Cioè sui social c'è soltanto una parte, 15 secondi della vita delle persone. Quindi voi non dovete dar retta molto ai social, ecco. Cioè per carità, ci sono le persone più vere e le persone meno vere.
1: Ma
0: però...
1: no, a parte che si può nascondere tutto molto facilmente.
0: Esatto. Oddio, molto facilmente.
1: Cioè, no, più che altro nel senso che posso far vedere quello che voglio, capito?
0: No, sì, esatto. Quindi, lasciate perdere Instagram, vivetevi la vostra vita e niente.
1: Esatto. Sentirsi dati per scontati. Quando spariscono i piccoli gesti, qualcosa cambia. Qual è il segnale che qualcuno ti dà per scontato?
0: A me piacciono troppo i piccoli gesti. Ma io sono proprio innamorata dei piccoli gesti. Cioè, io invece, tu, no. Però, però tipo a me piacciono troppo. Cioè, io invece che... Stai zitta.
1: Cosa?
0: Niente. E, cioè, preferisco i piccoli gesti che magari un gesto mega enorme, tipo, capì?
1: Vero, vero, vero, anche secondo me. Poi, cioè, hai capito, quelli no, puoi farli quando
0: video,
1: vuoi.
0: Ho visto un video su TikTok troppo bello.
1: Quale?
0: Tipo di un ragazzo che stava insieme a una ragazza in macchina, ok? Stavano camminando, cioè stavano con la macchina, stavano, come si dice? Guidando, lui stava guidando. A un certo punto stavano in questa strada con tipo dei prati vicino, okay? Camminano con questa macchinina, a un certo punto lui si ferma in mezzo alla strada, scende dalla macchina, va a prendere un fiore lì per terra, lo prende e glielo dà. Cioè, mi sono innamorata.
1: Bello. Ma più che altro quelli puoi farli quando vuoi. Cioè, non è che dici, vabbè, vado a comprare il regalo. Tutte
0: e secondo me senza piccoli gesti non...
1: Non c'è, non c'è amore.
0: Non c'è... No, no, non c'è amore, no. Non c'è amore. Quella cosetta, capì, carina. Anche perché io non sono carina, cioè non sono una persona romantica. Però, cioè per niente, io penso veramente di essere la persona meno romantica sulla faccia della terra.
1: Bene.
0: Tu?
1: Io? Ma dipende.
0: Ma dipende.
1: Dipende, dipende.
0: Decimo motivo, interesse per un'altra persona. A me sempre queste cose mi capita. A volte la crisi inizia ancora prima del tradimento. Ci si allontana prima mentalmente o fisicamente? Dipende dalle persone.
1: Secondo me mentalmente.
0: No, perché se trovi una discoteca non ti fai mentalmente.
1: No, però dico in una coppia, secondo te ci si allontana prima mentalmente o fisicamente?
0: Forse mentalmente, perché magari a quella persona non interessi più e quindi lui è distaccato o lei è distaccata e quindi poi se succedono cose brutte. Però può darsi anche fisicamente, cioè secondo me questa cosa è boh. Cioè basta veramente poco.
1: Però secondo me fisicamente, cioè prima mentalmente e poi fisicamente. Più che altro perché poi mentalmente, cioè nel senso fisicamente si nota subito.
0: Ah sì, quello sì. Ok,
1: bene,
0: adesso
1: ora andiamo in next in realtà.
0: E ci vediamo dopo con un
1: leggiamo
0: gioco da
1: delle
0: fare.
1: Situazioni e dobbiamo decidere pausa riflessiva o lasciarsi.
0: Esattamente, ci vediamo dopo. Mua.
2: RDS Next Weekender.
3: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
4: e la canzone giusta con
3: Frankie
4: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.
2: Questa è la tua musica.

0: Next. Eccoci tornati, ragazzi. Questo è il vostro e il nostro programma preferito, ovvero Love Bombing, che va in onda tutti i venerdì dalle 16 alle 17.
1: Come ogni venerdì ci potete trovare su sito, app, TikTok, Twitch e YouTube. E come al solito, se ci volete contattare, potete farlo al 333-8888-188.
0: E noi aspettiamo i vostri messaggi, le vostre chiamate, tutto, ragazzi. I vostri fiori, le vostre lettere, tutto.
1: Esatto. Allora, noi oggi parliamo di momenti di crisi, pause,
0: esattamente
1: tutte queste cose qua.
0: Abbiamo già detto che per noi le pause sono inutili. Se ci dovete dare una pausa, lasciateci prima.
1: Esatto. E poi abbiamo letto 10 motivi per cui le coppie entrano in crisi.
0: Li vogliamo rileggere al volo?
1: Facciamo un piccolo recap.
0: Allora, 1. Mancanza di attenzione.
1: 2. Troppe gelosie sui social.
0: 3. Routine e noia.
1: 4. Problemi di comunicazione.
0: 5. Uno dei due cambia troppo.
1: 6. Mancanza di fiducia.
0: 7. Troppo tempo insieme.
1: 8. Aspettative troppo alte.
0: 9. Sentirsi dati per scontato.
1: E 10. Interesse per un'altra persona.
0: Ok, questi sono più o meno i 10 motivi che abbiamo letto. Poi ovviamente li abbiamo discussi, si dice? Sì. E niente, adesso faremo questo gioco dove praticamente abbiamo 10 situazioni e noi dobbiamo capire se se si può fare una pausa riflessiva oppure lasciarsi.
1: Ok. Allora,
0: prima situazione. Vai.
1: Ah. Litigate praticamente ogni settimana per le stesse identiche cose, ma quando state bene? Ma quando state bene, state benissimo.
0: Cioè, quando state insieme state benissimo.
1: E infatti, pausa riflessiva o lasciarsi?
0: Allora, a me, cioè, non è che dico che è capitato, però, vabbè, sì, mi è capitato. E che praticamente, quando magari parlavamo su WhatsApp, chiamate e cose, litigavamo H24, poi però quando ci vedevamo stavamo bene insieme. E non è bella come cosa, no. Cioè non è bellissima.
1: È tossica come
0: è tossicissima, così si dice. Perché da una parte, cioè, è come se fossero due mondi opposti. Su WhatsApp, cioè magari io comunque la persona non mi potevo vedere sempre. E quindi magari litigavamo perché non ci capivamo.
1: Ma anche la roba al contrario. Cioè, nel senso che magari su WhatsApp sembra tutto così, poi quando state insieme non state bene.
0: Esatto.
1: È brutto. Cioè, bisogna trovare l'equilibrio,
0: secondo me. Se ti trovi benissimo, bisognerebbe non fare una pausa riflessiva, però capire quali sono i problemi che magari non vi capite. Se volete andare avanti, andate avanti. Se poi vedete che comunque la cosa non va bene, vi lasciate e punto. Se ne trovano altri.
1: Bisogna trovare un equilibrio.
0: Esatto. Secondo motivo, cioè seconda situazione. Uno dei due inizia a rispondere freddissimo, sparisce spesso e sembra non avere più voglia di vedersi. Pausa riflessiva o lasciarsi?
1: Lasciarsi!
0: Ragazzi, quando uno dei due diventa freddo, voi la prima cosa che dovete fare è uscire dalla porta e andartene proprio.
1: Vuol dire che o c'è qualcun altro?
0: No, di base c'è sempre qualcun altro,
1: esatto,
0: quando inizia a fare il freddo.
1: Esatto.
0: Cioè, voi appena vedete che ti risponde freddo, che non ti risponde più, vuol dire che sta scrivendo a qualcun altro. Cioè, questa è proprio una regola, proprio ormai...
1: Come quello dell'acqua, che l'avevo visto su TikTok.
0: Dell'acqua.
1: Quando stai usando l'acqua diventa fredda perché qualcuno la sta usando.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Terzo motivo, vai.
1: Allora, vi amate ancora, ma negli ultimi mesi vi sentite più amici che fidanzati. Pausa riflessiva o lasciarsi? Spiegate il perché. Allora,
0: secondo me è
1: più
0: bella
1: pausa riflessiva.
0: Sì, cioè, secondo me...
1: No, perché? Allora, perché nel senso ci sono delle situazioni in cui magari... cioè, tipo, magari state insieme da tanto tempo, vi amate, però lo vedi più come un amico che come fidanzato, cioè magari non hai attrazione fisica, queste cose qua. E quindi secondo me in quel momento ci starebbe una pausa riflessiva, perché non è più un non ti voglio più, quindi facciamo una pausa.
0: Sì, è vero.
1: Ma è più un allontaniamoci, vediamo se effettivamente riusciamo a mantenere il rapporto solo di amicizia o se ci manchiamo anche fisicamente.
0: È vero, qua. Hai perfettamente ragione.
1: Secondo me qua una pausa riflessiva ci sta.
0: Hai perfettamente ragione, cara Camilla.
1: Vero.
0: Quarta situazione, uno dei due ha preso una cotta per un'altra persona, ma dice di essere confuso. Pausa riflessiva o lasciarsi? Ragazzi, lasciarsi.
1: Ma
0: cioè,
1: no,
0: nel senso, tu hai una cotta per un'altra persona e non è che sto a disposizione tua quando vuoi.
1: Ma no,
0: ma
1: infatti, cioè o me
0: no,
1: o l'altro.
0: O me o la cotta estiva.
1: Esatto. Bocciato.
0: Bocciatissimo proprio.
1: Esatto. Allora, la relazione funziona, ma state sempre insieme e vi sentite soffocare. Pausa riflessiva o lasciarsi? Secondo qua... me non è una pausa. Secondo me qua bisogna semplicemente allontanarsi un po',
0: esatto.
1: Non fare una pausa.
0: No, no.
1: Semplicemente stando insieme,
0: sì, non...
1: risolvere questa cosa,
0: cioè,
1: insieme.
0: Cioè ritrovare in entrambi gli spazi, secondo
1: esatto.
0: me. E basta.
1: Ritrovare la propria via.
0: Esatto. La propria vita. Senza di lui o lei.
1: Esatto.
0: Sesta. Sì, sesta situazione. Dopo una grossa litigata non riuscite più a parlarvi normalmente senza discutere. Pausa riflessiva o lasciarsi? Ragazzi, ma pausa riflessiva vuol dire che voi per un determinato tempo non vi parlate più.
1: Ma no, ma
0: cioè, secondo
1: qua...
0: me qui è troppo. Cioè, basta che
1: anche qua
0: chiarite,
1: si può risolvere,
0: ma
1: anche
0: sì,
1: che stanno
0: può...
1: insieme.
0: E la cosa che non risolvete mai a telefono, cioè nel senso, vedetevi, parlate, chiarite,
1: esatto.
0: E poi si va avanti.
1: Secondo me dal vivo si risolve anche di più, eh?
0: Sì, perché cioè dal telefono magari uno non capisce, non prende,
1: esatto.
0: Non capisce tutto. Poi quando sei magari arrabbiato inizi a scrivere tutto quello che ti passa per la testa e neanche ci pensi, magari ma neanche leggi i tuoi messaggi. E quindi diventa tutto molto confuso, ecco.
1: No, poi secondo me dal vivo è molto meglio parlarsi, più che altro perché comunque
0: ma vedi anche
1: lì.
0: Come reagisce, vedi,
1: esatto.
0: Vedi tutto.
1: Cioè in chiamata non puoi sapere come reagisce. Cioè puoi fingere anche.
0: Esatto.
1: Secondo me è molto meglio dal vivo.
0: Certo. Vai, settimo.
1: Uno dei due vuole fare esperienze nuove, uscire di più e vivere più libero. Pausa riflessiva o lasciarsi? No, secondo me anche qua nessuno dei due, cioè.
0: Sì, vabbè, però cioè dipende.
1: Cosa vuol dire esperienze nuove? Vuol dire,
0: cioè,
1: senso.
0: Capito? Cioè, esperienze nuove fino a una certa.
1: Con me facciamo esperienze nuove insieme. E già lì va bene.
0: Puoi uscire di più, per carità. Cioè ti lascio vivere la tua vita.
1: Oddio.
0: Ti lascio i tuoi spazi, ti lascio
1: dici.
0: Quello che vuoi, basta.
1: Però
0: che
1: non mi sembra così tanto da dover fare una pausa, capito?
0: No.
1: Ma no, poi, cioè nel senso, la nostra idea, a meno che non sia come abbiamo detto prima, che appunto la roba dell'amicizia, che non sai se è più, dopo tanto tempo lì ci sta.
0: Ma tu, tipo, hai mai avuto la migliore amica di un tuo ex? Ma no, io non ce la posso fare. Io veramente, cioè non...
1: Ste amiche.
0: Allora, per carità, se io ti conosco, so chi sei, so...
1: Ok,
0: ti dico
1: okay.
0: Però se non ti conosco... Cioè è un grandissimissimo
1: no.
0: No,
1: esatto, dipende. Cioè magari poi mi faccio un'idea sbagliata perché dico solamente
0: capito.
1: Se è la sua migliore amica, così. Però a volte è semplicemente la sua migliore amica. Però capita anche a volte che non è la migliore amica. O comunque da una parte dei due c'è sempre qualcosa. Capito.
0: La 9? Scusate, devo fare uno sbadiglio. Allora, vi volete bene, ma immaginate il futuro in modi completamente diversi. Pausa riflessiva o lasciarsi? Qua ragazzi,
1: allora,
0: è brutto.
1: Allora, qua la situazione è
0: qua
1: brutta.
0: È veramente brutta, ma veramente tanto. Perché
1: hai capito?
0: Cioè, ti vuoi bene, vi amate?
1: Pausa.
0: No, qua... qua è brutto da dire, ma... Quando vi volete prendere due strade completamente diverse... Sono gli opposti che si attraggono e quindi
1: però magari non siete opposti, ma semplicemente dovete prendere due strade completamente diverse. Però ami ancora quella persona, come fai? Cioè?
0: Sì, ma non puoi stare anche fosse, no? Voi vi amate ancora, volete prendere due strade completamente diverse. Quindi fai conto, uno va a Parigi e uno sta, che ne so,
1: A Milano.
0: No, Parigi e Milano stanno comunque vicini. Vai due volte. Uno sta al Polo Nord. Vabbè, uno sta al Polo Nord, uno sta al Polo Sud, capito? Cioè, come ti vedi?
1: Lo so, però...
0: No. Relazione a distanza?
1: Oh, sì.
0: Ok.
1: Tu?
0: Ni. Allora, adesso noi... l'ultima, vai.
1: Aspetta.
0: Durante una crisi uno dei due scrive già ad altre persone solo per parlare.
1: No.
0: Pausa riflessiva o lasciarsi? Ragazzi, lasciarsi. Se tu hai un problema con me, devi risolvere con me. Che cosa scrivi ad altre persone?
1: Solo per parlare di che?
0: Ma
1: non
0: che,
1: parla con
0: che
1: me.
0: Devi parlare? Dei miei problemi? No.
1: No. Vabbè, dopo questo andiamo in next e ci vediamo dopo.
0: Mua. 1, 2, 3, go. Let's go. Let's get back to the pits. Come on, give it up. Here we go. RDS Next.

0: Next. Eccoci qui, tornati ragazze.
1: Questo è Love Bombing, ovvero il vostro programma preferito, che va in onda tutti i venerdì dalle 16 alle 17. Se volete, allora ci potete trovare su
2: sito, app, TikTok, Twitch e YouTube.
3: Se volete contattarci, potete farlo al 333 88 88 188.
1: Ragazzi, per la prima volta nella mia vita sto imparando.
3: Allora, piccolo recap. Oggi abbiamo parlato di pause nelle coppie.
1: Esattamente.
3: Di pause riflessive e di motivi per cui le coppie entrano in crisi. Abbiamo letto questi 10 motivi e abbiamo letto anche delle situazioni e abbiamo dato la nostra opinione. Secondo noi c'era bisogno di una pausa riflessiva o c'era bisogno di lasciarsi.
1: Esattamente.
3: Diciamo che la nostra idea è stata più di lasciarsi sempre, sì. Tranne in alcune situazioni, come ad esempio la situazione che abbiamo letto prima, che era quella che magari state insieme da tanto tempo e non sapete più se il sentimento è amore, vero.
1: Allora, partiamo dal presupposto che per noi, come abbiamo detto prima, la cosa di la pausa, cioè, non ha senso.
3: Esatto.
1: Quindi piuttosto di arrivare a prendere una pausa, chiarisci prima i problemi che ci sono in una relazione. Oppure, se sei arrivato al limite del limite del limite, vi lasciate e ognuno fa la vita sua.
3: Esatto. Le pause solo in certi motivi proprio estremi.
1: Sì, ma proprio
3: già, come abbiamo detto prima, la roba lì che vi amate ancora ma negli ultimi mesi vi sentite più amici che fidanzati.
1: Ok, qua ti dico ci sto.
3: È una pausa, non perché non ti piaccio più queste cose qua, semplicemente
1: ma per
3: capire se
1: esatto.
3: Effettivamente quella sensazione di amicizia era proprio amicizia vera o c'è ancora amore e semplicemente c'era bisogno di allontanarsi per capire.
1: Esattamente.
3: E lì ci sta, però vi amate ancora, non è che poi in quella pausa allora tu vai da altre, capito?
1: Mm-hmm.
3: Ora leggeremo dei messaggi degli ascoltatori
1: e daremo la nostra opinione, diciamo.
3: Esatto.
1: Ciao Giulia e Cami, sono Martina, 19 anni, da Bologna. Io e il mio ragazzo ci siamo presi una pausa perché litigavamo continuamente per i social, tipo
0: RDS Next, momenti virali del web.
4: Decidiamo insieme quello che è trend
0: o trash.
4: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
0: su RDS Next con Isaac
4: e Turna.

0: Next.
1: Buongiorno amici, tornati ragazze. Questo è Love Bombing, ovvero il vostro programma preferito, che va in onda tutti i venerdì dalle 16 alle 17. Se volete, ci potete trovare su
2: sito,
1: app, TikTok, Twitch e YouTube.
2: Se volete contattarci, potete farlo al 333 88 88 188.
1: Ragazzi, per la prima volta nella mia vita sto imparando.
2: Allora, piccolo recap. Oggi abbiamo parlato di pause nelle coppie.
1: Esattamente.
2: Di pause riflessive e di motivi per cui le coppie entrano in crisi. Abbiamo letto questi 10 motivi e abbiamo letto anche delle situazioni e abbiamo dato la nostra opinione. Secondo noi c'era bisogno di una pausa riflessiva o c'era bisogno...
3: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Next.
1: Eccoci Buongiorno amici, tornati ragazze. Questo è Love Bombing, ovvero il vostro programma preferito, che va in onda tutti i venerdì dalle 16 alle 17. Se volete, allora ci potete trovare su
2: sito, app, TikTok, Twitch e YouTube.
1: Se
2: volete contattarci, potete farlo al 333 88 88 188.
1: Ragazzi, per la prima volta nella mia vita sto imparando.
2: Allora, piccolo recap. Oggi abbiamo parlato di pause nelle coppie.
1: Esattamente.
2: Di pause riflessive e di motivi per cui le coppie entrano in crisi. Abbiamo letto questi 10 motivi e abbiamo letto anche delle situazioni e abbiamo dato la nostra opinione. Secondo noi c'era bisogno di una pausa riflessiva o c'era bisogno di lasciarsi.
1: Esattamente.
2: Diciamo che la nostra idea è stata più di lasciarsi sempre, sì. Tranne in alcune situazioni, come ad esempio la situazione che abbiamo letto prima, che era quella che magari state insieme da tanto tempo e non sapete più se il sentimento è amore, è vero.
1: Allora, partiamo dal presupposto che per noi, come abbiamo detto prima, la cosa di la pausa, cioè, non ha senso.
2: Esatto.
1: Quindi piuttosto di arrivare a prendere una pausa, chiarisci prima i problemi che ci sono in una relazione. Oppure, se sei arrivato al limite del limite del limite, vi lasciate e ognuno fa la vita sua.
2: Esatto. Le pause solo in certi motivi proprio estremi.
1: Sì, ma proprio
2: Già, come abbiamo detto prima, la roba lì che vi amate ancora, ma negli ultimi mesi vi sentite più amici che fidanzati.
1: Ok, qua quella ti dico ci sto.
2: È una pausa, non perché non ti piaccio più queste cose qua, semplicemente ma per capire se effettivamente quella sensazione di amicizia era proprio amicizia vera o c'è ancora amore e semplicemente c'era bisogno di allontanarsi per capire.
1: Esattamente.
2: E lì ci sta, però vi amate ancora, non è che poi in quella pausa allora tu vai da altre, capito?
1: Mm-hmm.
2: Ora leggeremo dei messaggi degli ascoltatori
1: e daremo la nostra opinione, diciamo.
2: Esatto.
1: Ciao Giulia e Cami, sono Martina, 19 anni, da Bologna. Io e il mio ragazzo ci siamo presi una pausa perché litigavamo continuamente per i social, tipo follow, like e persone nuove seguite. A un certo punto mi chiedevo se stavamo insieme per stare bene o solo per controllarci a vicenda. Qua ritorniamo sempre allo stesso discorso. Cioè, esatto. Allora, i social rovinano un po' tutto. Io capisco che può dare fastidio il like, la persona seguita e tutto. Quando, se da parte tua c'è un sentore, non so come dire, che magari, non lo so, a te non se ne frega più niente.
2: A parte che anche qua la pausa non c'entra niente.
1: No, magari non ti dà più quelle attenzioni e tutto, capisco che ti potrebbe dar fastidio e quindi dici ciao. Però la pausa in questo caso, cioè, non c'entra, perché se tu prendi una pausa magari lui inizia a seguire altre 20 persone, cioè, capito?
2: Esatto.
1: Non è che serve la pausa, qui serve parlare e capire, cioè magari avere anche una litigata più importante, però capire questa cosa.
2: Esatto. Ciao ragazze, sono Luca da Milano, 21 anni. Con la mia ex non ci siamo lasciati perché mancava amore, non ci siamo lasciati perché mancava amore, ma perché sembrava tutto diventato troppo abitudine. Mi fa strano pensare che a volte una relazione possa finire anche senza un vero motivo enorme.
1: Questa è una cosa
2: giusta
1: da fare, cioè, nel senso, se
2: diventa abitudine e tu non vuoi la monotonia, perché c'è chi vuole la monotonia,
1: certo.
2: Però.
1: Però, cioè, io capisco che, cioè, nel senso, qua non avete fatto niente di male. Anzi, cioè, meglio così che una persona che magari sta con te perché magari non ti vuole lasciare, perché state da tantissimo tempo insieme e magari gli dispiace e magari ti tradisce o fa cose del genere. Cioè, a sto punto meglio questo, che tu gli hai detto, guarda, io non provo più le stesse cose di prima.
2: Esatto.
1: E vi lasciate, nessuno fa male a uno dei due, ecco.
2: Ma no, ma anche perché qua sarebbe stato inutile prendere una pausa.
1: Ma sì, non
2: abitudine per poi cose.
1: No.
2: Piuttosto la risolvete insieme.
1: Sì, però è difficile.
2: Sì, è così la situazione è difficile.
1: Cioè, ci puoi provare, però se non cambia niente, quell'è. Cioè.
2: No, infatti.
1: Ciao Giulia e Cami, sono Sara da Napoli. Ho chiesto io una pausa perché mi sentivo quasi annullata nella relazione. Facevamo tutto insieme e non avevo più un tempo solo mio. Ancora oggi non so se fosse una crisi di coppia o una crisi mia personale.
2: Magari è una crisi sua personale.
1: Secondo me sì. Cioè, nel senso, in questo caso la pausa ti dico ni. Cioè, nel senso, ha più senso.
2: Esatto. Perché magari, un momento per te.
1: Perché magari stavate troppo tempo insieme. Ti sentivi
2: dovevi
1: appunto, come hai detto, annullata.
2: Effettivamente ti manca, se non sei con lui o stai meglio.
1: Esatto. O magari perché dovevi riprenderti i tuoi spazi. È giusto che hai fatto così.
2: Esatto.
1: Cioè, magari se lo lasciavi stavi peggio. Quindi, se hai ripreso i tuoi spazi, sono contenta per te.
2: Allora, ciao ragazzi, sono Davide, 20 anni, da Roma. La mia relazione è entrata in crisi perché io avevo voglia di vivere più leggero, uscire e fare esperienze, mentre lei voleva qualcosa di molto più serio. Mi chiedo sempre se due persone possono amarsi anche avendo momenti di vita completamente diversi.
1: No. No e no. Come abbiamo detto l'altra volta, gli opposti si attraggono e si
2: No, gli opposti non si attraggono.
1: Cioè, noi abbiamo detto che gli opposti non si attraggono e non si attraeranno, non so se si dice, mai. Mai e mai, ragazzi. Cioè, io non...
2: Ma no, non ha senso.
1: Non ha senso.
2: Ma poi avendo due momenti di vita completamente
1: diversi. Poi se lui si vuole divertire, fare esperienze e tutto, mentre tu vuoi una cosa seria, cioè ragazzi, qua proprio...
2: Cioè pensa se uno vuole il matrimonio e l'altro vuole viversela così, capito?
1: No, no, non si può. No, no, proprio no, ragazzi.
2: No, no.
1: Vai.
2: Ci mancano solo due.
1: Vabbè, qua parliamo.
2: No, tocca a te.
1: Ciao Giulia e Cami, sono Elena da Torino. Noi ci siamo presi una pausa dopo che lui mi ha detto di sentirsi confuso per un'altra ragazza dell'università. La cosa peggiore è che non so se sia più doloroso un tradimento vero o qualcuno che inizia a dubitare di voi.
2: In che senso qualcuno che inizia a dubitare?
1: Allora, già che è iniziato così, ovvero che lui è confuso per un'altra ragazza, cioè tu no. Già qua... Dovevi dire ok.
2: Ma che pausa? Cosa ti
1: okay,
2: prendi la pausa?
1: Ciao. Cioè, non puoi essere confuso mentre sei fidanzato con me per un'altra ragazza. Ma che è?
2: Ma poi qua non è che ti prendi
1: cioè,
2: la pausa.
1: Se è una relazione aperta ti dico ok, ma non lo so.
2: Ma no, ma non ti prendi la pausa, lo lasci bombe.
1: Ma io mi sto morendo di caldo, vi giuro, qua dentro sembra di stare Caraibi. Cioè, io sto già in estate.
2: E dov'è? Qua?
1: Ma,
2: questo?
1: Ah, ma è questo coso?
2: No, è questo.
1: Ti prego. È
2: qua,
1: questo.
2: questo.
1: No, accendo, mettiamo meno 3. Meno 3. Scusate un secondo, non interrompiamo.
2: Ma lo vedi? Ah no, ok.
1: Vi giuro, mi metto qua sotto così.
2: No.
1: Mi si staccano le cuffie.
2: 19 gradi, 18 gradi.
1: 18, va bene, fa freddo a 18, sì, ok. Ok, possiamo ritornare più forti di prima, vai.
2: Comunque stanno dicendo che la pausa in questo caso secondo me non ci sta.
1: No, non serve proprio, cioè lo devi solo che lasciare e basta.
2: Cioè se lui si sente confuso per un'altra ragazza.
1: Cioè devi solo essere contenta che ti ha detto la verità.
2: Ma poi cosa vuol dire essere confuso? Cioè se almeno te l'ha detto. Quello è già va bene.
1: Quello è già un grandissimo passo avanti.
2: Perché non capita sempre.
1: Ma mai.
2: Mai. Quindi brava Elena.
1: Brava Elena. Cioè boh. Ciao ragazzi, sono Andrea da Firenze. Io e la mia ex ci siamo lasciati dopo mesi in cui facevamo finta che andasse tutto bene. Non litigavamo quasi mai, ma forse era proprio quello il problema. Non ci dicevamo più niente davvero. Ecco, qua perché manca la comunicazione. Come abbiamo sempre detto, la comunicazione è alla base della relazione. Se non c'è la comunicazione non si può parlare. E quindi... e quindi non possiamo... Cioè, non... Se c'è un problema non ve lo dite perché magari avete paura che l'altra persona poi di qua e di là.
2: Ma più che altro non costa niente.
1: Ma sì, ma io non capisco le persone che non dicono queste cose. Ragazzi, dovete sempre dire quello che pensate, basta. Perché magari se avete un problema lo risolvete e state meglio di prima. Oddio che bello, sento fresco. Oddio. Sta a 26 gradi. Ma ancora ci sono i Caraibi. Vabbè. Allora, siamo
2: 16
1: qui.
2: Gradi.
1: Adesso parliamo un po' di noi. Cosa mi devi raccontare? Raccontami qualcosa, Camilla. Una storia.
2: Ma no, racconta tu.
1: No, io non racconto proprio niente.
2: Sì. Stavo allora. Qua per ricordare anche che è uscito il libro di Giulia settimana scorsa. Com'è andata il firma copie?
1: Bene, bene, è andato tutto bene. Sì. Sono divertita.
2: Bene, bene. Purtroppo non c'eri.
1: Tu non c'eri, però la prossima volta ci sarà anche Camilla. Magari verrà a Roma.
2: Magari sì, eh.
1: Cerveteri o Roma, ragazzi?
2: Sì, sì, sì.
1: Io ti aspetto a Roma. Certo che ti ospito.
2: Dai.
1: Vieni a casa allora, mia. Dai.
2: Solo che il biglietto costa un botto.
1: Amo, lo so.
2: Mamma mia, dovrebbero mettere dei treni un po' più... Vengo col Flixbus.
1: È una brutta idea, eh.
2: È una brutta idea. Perché?
1: Non è una brutta idea, ho detto.
2: Ma secondo me dipende, dai.
1: Va bene, allora un gioco facciamo, dai.
2: Ah, okay.
1: Che gioco vogliamo fare?
2: Quello dell'indovinello.
1: Vai. Allora, adesso giocheremo a indovinare le persone.
2: Akinator.
1: Allora, vai. Scegliamo una persona. Chi c'è? Mette, già l'abbiamo fatto.
2: Eh?
1: Cerchiamo...
2: Ah no, aspetta, aspetta. Ma che... No, aspetta.
1: Chi cerchiamo? Chi possiamo cercare? Giulia. Cerchiamo Giulia.
2: Giulia Garpini.
1: Vai. Facciamo, mandiamo un saluto a Giulia.
2: Ciao Giulia.
1: Ciao Giulia.
2: Allora.
1: Vediamo.
2: Sfidami. Ma che è?
1: Sfidami. Ma che è sto coso?
2: Ma che è sto?
1: No. Gioca.
2: Ma se non posso scegliere.
1: È la domanda 1. No, comunque Camilla dorme dopo una certa ora, eh. Il tuo personaggio è di nazionalità italiana?
2: Sì. Il tuo personaggio indossa vestiti da donna?
1: Sì.
2: Sì.
1: Il tuo personaggio ti conosce?
2: Sì. Sì. Sì, ma tanto se mettiamo così.
1: Vabbè.
2: Il tuo personaggio ha più di 25 anni?
1: No.
2: No.
1: Il tuo personaggio?
2: Tu e il tuo personaggio vivete nella stessa casa?
1: No.
2: Ti sei mai innamorato del tuo personaggio? Sì.
1: No, devi mettere no, perché sennò pensa che è maschio. Il tuo personaggio è un tuo familiare?
2: No.
1: Il tuo personaggio è il tuo migliore amico?
2: Sì. Sì. No, vabbè, non posso mettere. Perché sennò
1: vabbè,
2: non
1: metti no.
2: Il tuo personaggio.
1: Ok. Il tuo personaggio è simpatico?
2: Sì.
1: Allora, noi adesso continueremo a giocare a questo gioco e andremo in
2: e
1: Next.
2: E faremo sapere poi
1: e dopo
2: se
1: vi faremo sapere, ok?
2: Ciao amici.
0: RDS Next.
3: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
4: Edoardo Cavalieri.
3: Con Jetlag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
4: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
3: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.
0: Next.
2: Ciao amici.
1: Eccoci qua ragazzi. Purtroppo il vostro programma preferito è quasi terminato. Ovvero Love Bombing, che va in onda tutti i venerdì dalle 16 alle 17. Ci potete trovare su sito, app, TikTok, Twitch, YouTube.
2: Tu dai.
1: E se ci volete chiamare, contattare, mandare fiori, rose, pupazzi, peluche, cioccolatini, chupa chups, di tutto e di più, potete farlo al 333-8888-188. E ragazzi, noi aspettiamo i vostri, le vostre chiamate, i vostri regali, i vostri fiori, eccetera, eccetera. Quindi, stavamo finendo di giocare.
2: Abbiamo tempo per finire la partita?
1: No. Vale. Però, purtroppo...
2: Vi dobbiamo salutare.
1: Vi dobbiamo salutare. Ci vediamo nella prossima, il prossimo venerdì.
2: Dalle 16 alle 17,
1: dalle 16
2: come al solito.
1: Dalle 16. Ah, non ci ho interrogato sul libro!
2: Vabbè.
1: No.
2: Settimana prossima facciamo una bella interrogazione.
1: Dai, mi sono scordata. La prossima settimana farò un'interrogazione a Camilla sul mio libro e la farò anche a voi con un bel gioco. Quindi adesso... Sì, anche a voi in regia, quindi dovete leggerlo.
2: Va bene.
1: E adesso...
2: Vi salutiamo.
1: Noi vi salutiamo
2: vi
1: e ci
2: un bacio,
1: vediamo
2: ci
1: prossimo
2: venerdì.
1: Mua!
0: RDS Next.

0: Emojicons. Ogni emoji nasconde una storia, ansia, crush, sogni e nuove vibes. Un linguaggio semplice, ma capace di dire tutto. Emojicons, le emozioni digitali della Gen Z, solo su RDS.
1: Ciao amici!
2: Ciao a tutti amici!
1: Ciao, come state?
2: Ciao Cri!
1: Come stai Ale?
2: Come stai? Tutto bene, grazie. Tu come stai?
1: Esaurita, come sempre, venerdì.
2: Esaurita?
1: Sì, non ce la faccio più.
2: La risposta al come stai ultimamente non è più sto bene, è esaurita, sto impazzendo,
1: mi sto litigando con la sedia. Ok, ora dovrebbe essere tutto sotto controllo.
2: Prima con le cuffie, adesso con la sedia.
1: Sì, no,
2: perfetto,
1: con le cuffie,
2: allora possiamo iniziare.
1: Sì, possiamo iniziare, tutto nella norma.
2: Perfetto, allora Cri, non so se sono solo io, ma anche da te inizia ad esserci nell'aria questa vibe estiva, questa voglia proprio di estate?
1: Assolutamente.
2: Perché personalmente io inizio a sentire le giornate più calde, inizio a sentire proprio la voglia di mangiarsi i gelati. Io sono andata al supermercato con mamma e le ho detto: mamma, dobbiamo assolutamente comprare i ghiaccioli.
1: No, assolutamente. Scusami, poi... però se tu dici ho voglia di gelato, non puoi dirmi hai voglia di ghiacciolo.
2: Ma io voglio di entrambe le cose, il gelato artigianale e il ghiacciolo. Non mi dire che non ti piacciono i ghiaccioli sono la cosa più rinfrescante del mondo.
1: Allora io ti perdono solo se mi dici quale gusto di ghiacciolo preferisci.
2: Limone. Che c'è? Non ti dico menta.
1: Grazie a Dio.
2: Non mi dire che ti piace la menta.
1: No.
2: Infatti, cosa ti piace, fragola?
1: No,
2: arancia?
1: Infatti quando tu hai detto limone io ho fatto così per dire meno male, perché io ero sicura al 120% che mi avresti detto a me piace il ghiacciolo alla menta, quindi proprio mi stavo già preparando, ho già messo le cinture. Io invece a me piace
2: alla menta assolutamente no.
1: A me piace, aspetta, arancia.
2: Pensa? Arancia a me sa un po' di industriale.
1: Vabbè.
2: E gusto preferito di gelato?
1: Biscotto.
2: Biscotto?
1: Sì, o
2: non
1: biscotto.
2: L'ho messaggiato, non c'è da me.
1: O se no mi piace veramente un botto. Allora, la nocciola sni. A me piace tanto il variegato alla Nutella. Io non so se tu l'hai mai assaggiato. È una
2: La stracciatella.
1: No. È il variegato alla
2: variegato
1: Nutella.
2: Variegato alla Nutella è stracciatella.
1: Te lo giuro, no, perché il variegato alla Nutella è il gelato fior di latte con sopra una...
2: Sì.
1: Non posso dirlo. Cremino. Comunque, è Nutella, però è tipo nocciutella. Nocciutella.
2: Vabbè, Cris, è un po'
1: nocciola, convinta. Nocciola.
2: Io mi accontento del mio cioccolato al latte e vado sul sicuro.
1: Sì, vabbè,
2: però,
1: ma tu sei
2: va
1: troppo.
2: Bene, dai.
1: Madonna, che brutto il gelato al cioccolato, mamma mia, ma come fai?
2: Cosa hai detto?
1: No.
2: Il gelato al cioccolato non ti piace?
1: No.
2: Qua non andiamo d'accordo. Qua
1: ma è amaro, Alessia, è amarissimo.
2: Amaro
1: come la vita.
2: Amaro il cioccolato fondente.
1: Ma anche quella al cioccolato al latte.
2: Ma assolutamente no.
1: Vabbè, mamma.
2: Ti faccio un'altra domanda.
1: Ah, vabbè, te la volevo fare io.
2: Adesso te la faccio, dopo me la fai tu.
1: Va bene, vai.
2: Perché voglio vedere se andiamo magari d'accordo su qualcos'altro. Che vedo che sui gelati Preferisci mare o piscina?
1: Rispondiamo dopo il next.
2: Va bene, andiamo. Allora amici, rimanete qua.
0: Questa è la tua musica. Hi, this is Harry Styles. Right now you're listening to American Girls. Turn it up. Number one hit music station. RDS Next.

0: are back.
1: Eccoci qua, siamo tornate. Eravamo rimasti con questa domanda un po' in sospeso, cioè Ale e Cri preferiscono la piscina o il mare?
0: Allora, devo rispondere
1: io
0: prima
1: un po' paura.
0: Io? Devo rispondere prima io?
1: Vai, certo. Dalla mia faccia capisci se
0: 50 e 50, cioè risposta un po' ovvia, però allora ti devo dire, in realtà a me piace il mare quando è pulito. Perché allora, vabbè che io vado al mare in Emilia Romagna, che non è che sia l'acqua più cristallina, cioè anzi, cioè, veramente a volte vomito di gatto, però mi piace il mare per le vibe, però diciamo che se deve essere così sporco che entro e ci sono le ramoscelline che mi attraversano la gamba, direi che è meglio la piscina a sto punto.
1: Esatto, sono d'accordo, dipende sicuramente tanto anche da dove vai al mare. Un conto se mi dici il mare delle Hawaii e me la paragoni con la piscinetta di quartiere tutta sporca, piena di... E un conto se mi dici la piscina super lussuosa, grandissima, enorme, acqua perfetta, con tanto di vaschetta e idromassaggio, e poi me la paragoni col mare qua vicino che c'ha più alghe che sabbia, non lo so.
0: Ci pensiamo un attimo.
1: Esatto, esatto, dipende molto da questo. Ma però se invece ti dicessi... Anzi no, dai,
0: No, io ti volevo chiedere, te invece...
1: Vediamo se...
0: Cioè, quindi si riesce a dare una risposta 100-100 secca?
1: Il fatto è che se invece avessi il mare bellissimo, acqua cristallina, perfetto tutto, e una piscina super grande, pienissima di sdraio, scivoli e tutto, cosa preferiresti in questo caso?
0: Non lo so.
1: Vedi, è difficile.
0: No, è difficile. Vabbè, possiamo sempre andare al mare e poi andare in montagna. In montagna, poi andare in piscina.
1: In montagna. Esatto. Mattina mare, pomeriggio piscina.
0: Esatto.
1: Direi che è perfetto.
0: Sì, perché poi il pomeriggio mare è agitato, quindi sai.
1: Esatto. Non ci siamo. Fammela tu una domanda ora, Kim.
0: Ecco, allora, stiamo parlando dell'estate. Comunque tu mi hai detto sin da sempre che preferisci l'estate. Ma
1: assolutamente.
0: Cosa ti piace più dell'estate?
1: Domanda interessante. Allora, penso che la cosa più bella di tutte dell'estate, posso dirti, ne stavo parlando ieri anche con i miei, è la possibilità di svegliarsi all'orario che vuoi, avere la mattinata libera, fare tutto ciò che desideri. Nel senso, se io la mattina mi sveglio, voglio leggere un libro, posso farlo, non ho nessuno che me lo impedisce. Oppure, non so, mi sveglio la mattina, mi sveglio prima, scendo da casa, vado al bar, mi prendo una bella pasta gigante piena di crema. Per me questo. Poi ovviamente il caldo. Cioè io non penso che potrei mai vivere in un ambiente freddo, perché sono freddolosa di mio, penso che congelerei.
0: No, non sono d'accordo
1: tu
0: su
1: invece?
0: Questa cosa. No. Vabbè, ma tu lo sai che io preferisco l'inverno. Cioè l'estate mi piace per quando vado al mare, perché poi dopo alla fine, la maggior parte del tempo, alla fine non penso che, penso che nessuno di noi vada alle Hawaii o al mare 3 mesi su 3. A meno che magari chi ha la casa. Però ecco, insomma, diciamo che io sono amante del freddo, però odio il caldo, te lo giuro. Mi piace perché mi abbronzo, però il caldo proprio io non ce la faccio.
1: Sì.
0: Mi annebbia il cervello, io non vivo bene col caldo.
1: Io diciamo che tu, quando hai detto la cosa delle persone che vanno al mare 3 mesi su 3, mi hai un po' toccato. Perché io ho la casa vicino al mare, io vivo in un paesino di mare. Quindi basta che vado in bicicletta e tempo 5 minuti sono in spiaggia. Quindi come faccio a non andare al mare? Quindi
0: infatti,
1: diciamo, è un po' parte di me questa cosa.
0: È vero, no, è bello. Anch'io ti giuro che io mi trasferirei proprio in un posto col mare. Quindi io verrei lì nelle mani.
1: Vieni a casa mia, ti invito.
0: Sì, io verrei da te perché, cioè, tu dai una brutta giornata, anche se è inverno, così vai a vedere il mare, le onde, è proprio bello secondo me.
1: Sì, allora facciamo tipo scambio culturale. Una volta tu vieni da me, una volta io vengo da te.
0: Sì,
1: che
0: qua
1: dici?
0: A Milano ti viene la depressione, secondo me, cioè veramente.
1: E dai,
0: perché se no,
1: ma pieno
0: no,
1: di negozi.
0: No, ho capito, ma cioè non... Fidati, allora vuoi che ti descrivo Milano con 3 parole?
1: Vai, illuminami.
0: Persone insopportabili. Brutto tempo. No, 4 parole. Il nulla. 5 parole. Il vuoto. E gente che corre.
1: Dai.
0: Questo è Milano in 5 parole.
1: Ma non è vero.
0: Allora, io amo la mia Milano, io amo la mia Milano, tutto quello che vuoi tu, però veramente, cioè, c'è una differenza netta. Per me, che io sono originale del sud, c'è una differenza netta tra i milanesi e i napoletani.
1: Ah, vabbè, sì. Vabbè, sì. C'è un po' questo rapporto amore-odio, ti vedo, no?
0: Sì, nel senso che se vado via da Milano, ormai io ci vivo, sono abituata, mi manca la mia Milano quando me ne vado, però...
1: Sì.
0: Però, mamma mia, a volte, oh, mi guardo intorno, vedo la gente e mi viene voglia di trasferirmi, boh, su Marte.
1: Cambi idea completamente. Vai a periodi, diciamo.
0: Sì.
1: Allora, adesso ti volevo un attimo cambiare un po' argomento perché ti voglio fare questa domanda, che è molto interessante.
0: Che però mi farai dopo il next.
1: Va bene, ok. Allora torniamo tra poco.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
4: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è workshop.
3: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
4: Scoprilo con noi.
2: Questa è la tua musica. My name is Summer. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: amici, eccoci qua, siamo tornate. Eravamo anche adesso rimaste con una domanda.
1: Una domanda ormai cruciale.
0: Ci lasciamo con una domanda. Ecco, la domanda che ti voglio fare è una domanda che secondo me, Cri, può veramente essere fondamentale per la nostra estate. Perché è una domanda che può definirci se la nostra estate sarà eccezionale o sarà deludente. Okay. La domanda che io ti pongo è: sei pronta?
1: Vai.
0: Sei pronta? La domanda che ti pongo è: secondo te quest'anno ci sarà una hit estiva come si deve o rimarremo deluse?
1: Secondo me Anna ci regalerà grandi gioie. Secondo
0: me. È esattamente quello che stavo pensando.
1: Sai cosa? Allora, a parte la nostra telepatia, allora io quando ero piccola aspettavo da morire le canzoni di Baby K. Perché a me piaceva tanto quella senza sapere quando. Ok? Sì. E quindi io aspettavo da unire le hit estive, loro, Fedez, J-Ax, ma ormai è tempi belli che passati. Adesso invece il posto proprio fisso l'ha preso Anna. Cioè io ogni estate puntualmente entro in fissa con una canzone di Anna, che sia Désolée, che sia quelle, l'album. Infatti io non vedo l'ora.
0: Pazzesca lei. Assolutamente. Poi penso che sia proprio un'icona. La baddie è lei. Tu dici una baddie, vale. Anna tira fuori queste hit estive che anche se è passato un anno, Désolée alla fine è passato un anno, tu la continui tu la continui a sentire e non ti stanca mai. È incredibile, lei tira fuori queste hit. Posso dirti? Penso che una delle hit a cui sono più legata in realtà, non di Anna per forza, ma in generale, sia Vetri Neri. Eppure è molto vecchia Vetri Neri, te la ricordi?
1: No, Vetri Neri, sì, me lo ricordo. Vetri è Neri, pazzesca. Se giriamo nel retro del era l'estate del 2023. Quella...
0: Sì, ha proprio quella vibe che tu non te la dimentichi. Come fai a dimenticarla?
1: Non puoi.
0: Le serie d'estate, Vetri Neri sulle casse, qualche bibita con gli amici.

0: amici. Mamma, bellissimo. Che meraviglia. Noi, sì. Anna, vorremmo un'altra hit di questo tipo. Sarebbe bellissimo.
1: Oppure... Io, aspetta, no, perché adesso ce n'è un'altra. Vai. Che secondo me sarà la hit estiva assurda. Vai. Io la sto sentendo in questi giorni su TikTok e mi piace da morire. Non so se l'hai mai sentita. E la neve
0: blonde, ne sei della prima.
1: Mamma mia, che bellezza quella canzone.
0: Ma tu sei francese?
1: Eh sì, l'ho studiato alle medie, quindi comunque qualcosa la so.
0: Sei avvantaggiata. Io non l'ho mai studiato. Tu io quella canzone.
1: Tu t'appelles Alessia. Je m'appelle Cristina Perillo. Je. No. Catrese 14, no basta, non me lo ricordo più. Mi ricordo l'esame di terza media che dissi, me lo ricordo ancora a memoria. Bonjour, je m'appelle Cristina Benedetta Perillo, j'ai 13 ans. A manetta proprio, quindi.
0: L'hai imparato a macchinetta, che così non potevi sbagliare. Quello che dicevi, quello
1: ho sbagliato,
0: che avevi imparato,
1: lo stesso. Ho sbagliato lo stesso.
0: No, come? Sì. L'hai imparato male?
1: Vai voglia, ma l'esame di francese devo fare. 40 minuti solo di francese e inglese, sembrava un linguistico.
0: Sì, vabbè, io non ho studiato il francese, quindi per quanto mi piaccia questa canzone, per me è incantabile. Cioè, potrei inventarmi le parole, ma so che è una cosa molto imbarazzante. Cioè, mi invento una nuova lingua per cantare quella canzone, forse non è proprio il caso. L'unica parte che conosco, allora oggi l'ho sentita con una mia amica in bus, e veramente, veramente molto bella, mi dà proprio quella bella sensazione estiva. Spiaggia, canzone, anguria, qualcosa del genere. Però io, ecco, non so come cantarla. Non so cantarla. Cioè, io ti canto a voce, ma con parole inesistenti.
1: Vabbè, ci sta.
0: Quindi per questo preferisco le canzoni spagnole a quelle francesi.
1: Mamma, le hit spagnole, so, reggaeton. Mamma mia, bomba proprio.
0: Assolutamente. Io, quindi anche tu sei una di quelle ragazze che...
1: Certo, io vado in discoteca solo se c'è la serata reggaeton. Se no, se c'è techno, okay, robe così. No.
0: Techno proprio non è il mio stile, no. Personalmente. Le canzoni spagnole gasano, belle,
1: troppo.
0: Mi piacciono molto.
1: Mm-mm.
0: Veramente. Sono proprio quelle canzoni che... Non so, senti la canzone e ti metti a ballare. Anche se da solo non c'è nessuno, ti metti a ballare.
1: Anche se non
0: è
1: capisci
0: tua.
1: Quello che stai vedendo, quello che stai sentendo,
0: esatto.
1: Tu ti metti a ballare perché c'è quel ritmo, movimento sexy, capito?
0: Esatto, che ti fa partire la vibe. Esatto. Fammela tu adesso un'altra domanda.
1: Allora, adesso io ti chiedo, no? Tu, mm-hmm, a prescindere dalle hit, no? Abbiamo parlato di Anna, che comunque io non saprei se definirla pop o rap. Cosa preferisci di più, pop o rap?
0: Allora, posso dirti che rap, dipende tantissimo dal tipo di rap e dal cantante.
1: Mm-mm.
0: Perché cantanti rap generalmente non li ascolto, preferisco cantanti pop. Però anche lì, se tu mi dici pop italiano, pop americano, io ti dico più pop americano. Io sono,
1: sì,
0: più per Justin Bieber ad esempio, che definirei più pop che rap. Però c'è anche qualche altro cantante rap tipo Central C, che non è maluccio, che non è male, non lo so, non ti piace?
1: No, io non ascolto cantanti, cioè, a parte, vabbè, Justin Bieber qualche volta, però in realtà non mi piace. Il rap inglese non mi fa impazzire. A me di cantanti inglesi piacciono più le donne, tipo Tate McRae.
0: Ok.
1: O magari anche Dua Lipa, o banalmente Sabrina Carpenter, io ascolto più loro,
0: sì,
1: sinceramente. Harry Styles, The
0: Ariana
1: Weeknd.
0: Grande?
1: Certo! La base.
0: Lei è pazzesca, lei è bellissima. Che poi, non so se sei informata, io l'ho scoperto ultimamente, in teoria dovrebbe far uscire anche lei una nuova canzone, un nuovo album, qualcosa. Ha messo un post su Instagram, che stava in questo studio, tutta a luci un po' soffuse, con questo microfono, questi grandissimi monitor.
1: Ma è vero!
0: E non ho capito
1: sta
0: se...
1: Sta droppando.
0: Sta droppando qualche bella perla per quest'estate.
1: Sta droppando.
0: Mi sono molto... Esatto. Quindi tu sei più pop o rap?
1: Ah, rap. Cioè, pop inglese, rap italiano. Cioè, a me proprio,
0: okay,
1: il rap italiano,
0: rap.
1: Mamma mia. Senti, devo dire, in questo periodo ho rivalutato Shiva.
0: Tirami fuori qualche nome per farmi capire meglio.
1: Ho rivalutato Shiva. Ho rivalutato un botto Shiva.
0: Sai che anch'io?
1: E poi, ovviamente, cioè, mi sembra più che scontato Marrakesh.
0: Marrakesh.
1: L'idolo della
0: sì,
1: mia vita.
0: Sì, sì.
1: Però, boh.
0: Posso dirti che anch'io Shiva l'ho rivalutato perché io ero rimasta, posso dirti, a quando ascoltavo Shiva che ero più piccola. E ero un po', tutte penso che abbiamo passato un po' la loro fase da maranzine e baddie, mm-hmm. Tu soprattutto che me l'hai anche raccontato. E quindi ci stava un po' ascoltare questi rapper italiani con queste canzoni che hanno un po' questo stile. Poi non ho più completamente ascoltato, ho completamente lasciato perdere. E ha fatto questi nuovi album che mi sono piaciuti tanto. Ce n'è uno in particolare, adesso ti dico il nome, che posso dirti
1: di questo
0: ha
1: nuovo
0: fatto
1: album?
0: Delle... No, è vecchio, adesso te lo dico, mi sembra in realtà sia anche di qualche anno fa, 2020. Milano Angels.
1: No, a me non piace quella.
0: No, non ti piace.
1: A me sai quale piace tanto? Allora, del nuovo album mi piace Babyface, non so se l'hai ascoltata.
0: Sì, un po'.
1: È bellissima.
0: A me il nuovissimo album...
1: Neon.
0: Mi piace Milano Angels.
1: Quello con Sfera, Neon.
0: Sì, dai, quello sì.
1: Nei guai, no, quello è fantastico.
0: Sì. Di Milano Angels mi piace tantissimo Paradise, Tutto o Nada, dai, non ti piace?
1: Ah, pensavo, ma c'è una canzone che si chiama Milano Angels, no?
0: Mi stai vedendo un po' impreparata?
1: Perché sto leggendo. Milano Angels è l'album, però...
0: Sì. E non credo, cioè trovo Milano, cioè un'altra si chiama Milano con altre cose, ma non lo trovo, no, boh, non lo
1: Vabbè,
0: so.
1: Vabbè, no, comunque a me non piace quell'album lì, solo che, allora, forse Tutto Nada sì, Tutto Nada.
0: Tutto Nada è carina,
1: quella
0: anche Paradise
1: sì,
0: è carina.
1: Sì. Paradise dai, un paio le posso valutare, poi ovvio magari
0: sto ancora
1: rivalutando, quindi...
0: Io non ascolto troppo Shiva, ti dico la verità.
1: Non manco io.
0: Però ci sono quelle canzoni che... Carinette. Staccano un po' forse. Sì, che mi piacciono, che le ascolterei anche molto volentieri. Vai, Cli, fammi un'altra domanda.
1: Allora, adesso hai... no, questa è bella. Ti piace ascoltare o cantare la musica sotto la doccia? Magari non sto seguendo l'ordine che c'è qua, ma io ti voglio fare questa domanda. Tu canti e balli sotto
0: sì.
1: la
0: doccia?
1: Sì.
0: Allora, sì, però se c'è la canzone sotto. Nel senso, non mi ritrovo, io non sono brava a cantare, penso che tu lo sappia. Sono discretamente anche un parolone, brava a cantare. Mm-hmm. Quindi se magari sotto ho la mia canzone preferita, che suona, perché a volte lo faccio in estate, soprattutto che metto la mia playlist vicino alla doccia e metto a cantare, quello sì, quello
1: Vabbè.
0: Sì. Tu invece?
1: No, io sì, ma perché io canto, cioè, capito? Cioè, proprio canto perché mi piace. Poi ovvio non sempre, perché
0: sì.
1: sennò mia mamma arriva e mi tira una ciabattata da dentro la doccia. Però comunque
0: sì.
1: canto. Ma poi ora in questo periodo sono in fissa con due canzoni di Sara Toscano. Io non ho mai
0: Quali?
1: Ascoltato. Allora, no, tre in realtà. Taki Taki, può sembrare che, cioè, te lo giuro, è proprio bella. Poi mi piace un botto.
0: Sì, la conosco, mi piace.
1: A Marcord.
0: Perché sì.
1: Anche se ti scorderò, un club il sabato è tutto.
0: Non la conosco.
1: No, devi ascoltarla, è troppo bella. E poi l'ultima è quella che lei ha fatto nel film. Non so se l'hai sentita. Quello che fa: ero persa in un vortice, come chiusa in un margine.
0: L'ho sentita forse.
1: È proprio bella, è stupenda.
0: Lei poi è una bellissima ragazza.
1: Mamma mia, troppo.
0: Vero?
1: Mi dispiace perché lei subisce tipo un botto, cioè lei viene un botto insultata e secondo me lei non se lo merita
0: perché?
1: Proprio. Ma non lo so,
0: non
1: è
0: lo
1: stata vittima
0: questa.
1: Proprio di anche di body shaming così. Io non me lo spiego veramente queste cose, proprio è troppo
0: Le persone
1: bella.
0: Avranno sempre da criticare.
1: Ma è troppo bella lei, ma come si fa?
0: Sì, decisamente. Ma non solo lei, in realtà tantissime persone quando poi magari hanno successo, comunque fanno qualcosa, ci saranno sempre le persone a stare lì a criticarla,
1: a criticare
0: quella persona. Vabbè, è inevitabile, tanto che ci vuoi fare?
1: Vabbè Sara,
0: adesso
1: noi ti amiamo, fammela tu una domanda, vai.
0: Sì, te la faccio una domanda. Allora, fammi pensare. Secondo te, no? C'è già una canzone... già uscita, che però potrebbe benissimo essere già un bel tormentone per quest'estate. Quella canzone ripetuta all'infinito che ti senti ovunque, martellante. Vai, vediamo se mi dici la stessa.
1: La testa gira, la notte vola.
0: Non dicevo quella. Vabbè,
1: quale,
0: ok, anche.
1: Quale dicevi tu?
0: Per me, Ossessione.
1: Ah, è vero, di Samurai J, è vero. Però secondo me
0: sì.
1: lui doveva farla uscire dopo Sanremo quella, perché è più estiva, secondo me poi perde un po' dopo Sanremo. Tipo, secondo me...
0: Però l'ha fatta per Sanremo apposta.
1: Next. Andiamo in next, Ale. Aspetta, continuiamo dopo.
0: Va bene. Assolutamente. Put your headphones in and let music begin, let's go. RDS Next.
2: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Next. Eccoci amici,
2: siamo tornate, siamo
1: We are back.
2: Qui e stiamo parlando di questi tormentoni estivi, mm-hmm, che già sono usciti e ci stiamo domandando se potessero durare per tutta l'estate.
1: Ok.
2: Secondo me ossessione come tormentone è un buon candidato. Però come diceva Cri, forse essendo uscito per Sanremo, quindi molto prima rispetto all'estate, chissà, vedremo se anche quest'estate sarà effettivamente un tormentone che ci tormenterà. Vediamo. Tu invece Cri mi hai detto tutto gira, giusto?
1: Sì, in realtà, allora io non so se sarà un tormentone, però la sto sentendo tanto spesso, quindi forse se lo sarà anche perché c'è Fred De Palma. Cioè secondo me ovunque c'è qui il Cristiano c'è una hit estiva, cioè non ce n'è.
2: La mia infanzia delle hit estive è lui comunque.
1: Fred De Palma,
2: queste
1: con
2: canzoni
1: Anamena.
2: Assolutamente. Anamena. Sai che io ho fatto la descrizione in spagnolo proprio di Anamena?
1: Veramente?
2: Perché devo fare una descrizione in spagnolo. Lei sì, ha origini spagnole e quindi, o comunque ispanofone, e quindi ho fatto la descrizione su di lei. Sì, lei praticamente insieme a Fred De Palma la mia infanzia. Le hit estive, l'estate era estate con la E maiuscola se c'era una loro canzone.
1: Ma io ho una domanda,
2: quindi
1: ma stanno insieme?
2: Secondo me no. Non penso.
1: Ho sempre avuto questo dubbio.
2: Allora, mi sono informata per questa mia presentazione in spagnolo e non c'era scritto che stavano insieme, quindi...
1: Quindi dopo questa ricerca su Anamena...
2: Se internet non mi inganna, in teoria non dovrebbero stare insieme,
1: dovrebbero
2: però
1: stare
2: chissà.
1: Insieme.
2: Chissà, io ci li vedo bene, personalmente.
1: Mm-hmm. Ma sì. Adesso, quando sei triste... Cioè, tu tendi di più ad ascoltare brani malinconici oppure brani felici per tirarti su? Cioè, tipo, senti il mood malinconico, che stai lì

0: Vabbè.
1: Di solito non ascolto canzoni, però se proprio dovessi risponderti, ti direi una canzone un pochino allegra per tirarmi su.
0: Vabbè, ci sta.
1: Tu invece?
0: Dai. Allora, diciamo che io seguo un po' il mio mood. Anch'io non è che tenda ad ascoltare molto musica in generale quando sono triste. Diciamo che non mi gasa l'idea di piangere con il sottofondo. Non penso che mi piaccia piangere così, però neanche piangere con On Another Love. No, quello non mi vedrete mai farlo, perché guarda, ci sono passata quando ero piccola, mi ha cringiato troppo, ho detto ok, no, chiudiamo sta roba per favore.
1: Che poi secondo me ci sono tante canzoni che posso dirti sono veramente bellissime, queste canzoni molto profonde, con significati davvero, davvero profondi appunto, che però sono state talmente utilizzate in quel periodo, che magari 2021... Ok, prendiamo il 2021. Canzoni dove c'era magari la ragazza che si riprendeva mentre faceva una cosa super triste, sottofondo metteva quella canzone. Poi non solo lei, tantissime altre persone, che secondo me è stata un po' magari rovinata anche quella magia della canzone.
0: Sì,
1: se io oggi riascoltassi Another Love, non penserei che magari fosse una canzone che mi tocca per davvero.
0: Mm-mm.
1: Una canzone che mi tocca per davvero è The Night We Met.
0: No, Alessia, sì. Hai nominato l'innominabile. Cioè, io quella canzone penso che appena sento solo l'intro cado per terra e io non mi rialzo più. No.
1: Quella sì.
0: Non mi rialzo più.
1: Sono quelle canzoni che ascolti e è incredibile come ti passino proprio i flashback nella testa, come le diapositive di un film. Tan tan tan tan. È così.
0: Sì,
1: vabbè, quindi magari non è il caso di ascoltare canzoni deprimenti mentre piangiamo, che sennò poi, come dice Cri, ci schiacchiamo per terra e non ci rialziamo più.
0: Esatto.
1: Però
0: esatto.
1: Una buona tecnica magari può essere comunque avere qualche persona accanto che ti fa magari passare un attimo quel momento, ti fa sorridere, una risata, qualcosa del genere, e poi magari mettete una bella canzone per divertirvi un po'.
0: Sì, esatto.
1: Io la vedo così.
0: Le amiche sì. Aiutano un botto.
1: Sì. Avere una persona accanto, secondo me, è fondamentale.
0: Per quello ci vorrebbe un bel fidanzato, ma il mondo a quanto pare ha deciso che ancora non è il mio momento.
1: Ma secondo me è tutta questione di tempo.
0: O di
1: tempo
0: qualcuno.
1: Che magari arriverà.
0: O di qualcuno.
1: Tempo che magari ha semplicemente bisogno di tempo per rispondere ai messaggi. Tempo. Si vedrà il
0: Ma
1: tempo.
0: I messaggi, vero che... tranquilla che i messaggi non ci sono.
1: Questa frecciatina, che non è una frecciata ma è tutto l'arco, va bene.
0: Vabbè dai,
1: va bene,
0: ma chissene.
1: Ognuno ha i suoi tempi,
0: esatto,
1: ricordatelo.
0: Esatto.
1: E visto che ci siamo, mi parli di tempi, mi parli di canzoni, mi parli di amore. Tu mi hai detto che di dote canore ne hai.
0: Sì.
1: Ti faccio una domanda.
0: Sì.
1: Cantami una canzone che comprenda un bel ritmo, un bel tempo musicale, sia un po' love, un po' romantica.
0: Sì.
1: E poi non facilissima da cantare, quindi direi che ti posso mettere alla prova. Sei pronta?
0: Sì, dai, dimmi.
1: A sfoggiarmi queste tue doti. Allora, Cri, io qui, in questa sedia, in questa stanza, ti dico, mi potresti cantare Baby di Justin Bieber?
0: Tu sei matta! Io so
1: cantare
0: che so cantare Baby di Justin Bieber, ma allora, a parte che non... Aspetta, ti posso cantare
1: Dai.
0: Just Baby on your head.
1: Anche, però volevo Baby.
0: Aspetta, devo trovare il testo, mica la so.
1: Dai! Mi hai detto che sei brava a cantare, riesci a cantare tutto.
0: Aspetta, no, perché
1: dai,
0: qua
1: Cri,
0: devo sfoggiare.
1: Devi fare la tua bella figura.
0: Ma ti piace così tanto Justin?
1: Sì, fa delle canzoni davvero incredibilmente belle. Quindi
0: vuoi il ritornello?
1: Sono andata sul classico. Dai, ritornello, una parte

0: play together. Basta.
1: Un applauso.
0: Certo che canzone peggiore non potevi scegliere,
1: ma no, ma sei stata bravissima.
0: Ma allora, sai che io a volte...
2: Beh.

0: sotto la doccia fingo apposta di sbagliare le canzoni. Cioè, tipo, perché mi imbarazza cantare, magari tu davanti ai miei. Quindi io mi metto là a cantare magari una bella canzone.
1: Non l'ho capita questa cosa. Canti male apposta?
0: Sì, ma no, ma canto normale. Cioè, tipo, anche con le mie amiche non mi metto. Tipo, sai quelle ragazze che quando canti tanti auguri, no? A un compleanno.
1: Sì!
0: Tanti auguri! Ma che me frega, ma tanti auguri! Cioè, io canto così.
1: Ma sì, ma dipende dal momento. Ma se hai delle belle doti, mettile in evidenza.
0: Vado in
1: chiesa. In certi casi, magari non
0: mettere le mie doti.
1: Tanti auguri a te, non c'è bisogno, però. In altri contesti. Tipo
0: vado in chiesa. Vado in chiesa a fare la suora a cantare. Tanto siamo lì.
1: Fai la chirichetta?
0: No, faccio la suora. È diverso.
1: La suora? Con la chitarra?
0: Sì.
1: Perfetto. Passiamo da baby ad alleluia.
0: Sarai
1: un attimo
0: il mio prete, tu. Va bene.
1: Io?
0: Sì, tu sarai la mia preta. Sina prete.
1: Se proprio me lo chiedi.
0: Top.
1: Allora, Cream.
0: Vai.
1: Visto che comunque abbiamo parlato di queste canzoni, no?
0: Mm.
1: E io posso dirti che a me non dispiace affatto. Cioè, sei davvero brava a cantare.
0: Mm.
1: Voglio vedere se non solo sei brava a cantare, ma anche se sai riconoscere bene le canzoni.
0: Mm.
1: Perché vorrei un po' metterti alla prova anche su questo. Quindi, non te la faccio facile, perché come ti ho detto non sono proprio bravissima a cantare io, ma io non ti canterò una canzone. Io ti imito con qualche voce, quindi senza le parole magari, una canzone e tu devi essere brava a indovinare di che canzone si tratta.
0: Quindi la devi canticchiare.
1: Facciamo il contrario. Senza la voce. Trovo,
0: okay.
1: Trovo qualcosa, adesso okay. Vediamo.
0: Ok.
1: Vuoi iniziare tu o inizio io?
0: No, inizia tu.
1: Inizio io? Quindi devi essere pronta, eh?
0: Ovvio.
1: Ok. Allora. Ti la faccio con la bocca. Faccio... Mm-mm.
0: È a posto.
1: Sei pronta?
0: Vai.
1: Ok. Che cos'era?
0: What you got? I've been in
1: sì!
0: Never
1: but... Dimmi il nome, però.
0: E aspetta, di Justin Bieber.
1: Dai,
0: Beauty and a Beat.
1: Okay.
0: Ecco, sì, me la ricordo.
1: Un applauso. Dai, va bene, però questa era facile.
0: Vabbè, no, esatto. Infatti, pensavo che, cioè, saresti stata molto più cattiva. Invece no.
1: Iniziamo cauti.
0: Adesso questa. Allora, io ti faccio uno spoiler, perché comunque mi rendo conto... Anzi, no, non te lo faccio.
1: Non mi fai spoiler. No.
0: Ma come no? Dai Ale, me l'hai detto anche tu una volta. È reggaeton, me l'hai detto anche tu una volta mentre parlavamo e discutevamo di un video di come chiamare un cane.
1: No, quello era il coniglio.
0: Ma canzone. Ti?
1: Ripetila. Ti me pregunto? Ah, cantami la voce adesso.
0: Ti me pregunto, si tengo mucha novia.
1: Dai, sì, ma non c'entra niente con il tuo
0: Ma vabbè, allora, a parte che se tu mi chiedi di cantarla in apnea, cioè io non è che ti posso cantare in apnea. Magari possiamo fare la la la la la la la la la la la.
1: Va bene.
0: Ok, meglio.
1: Non l'avrei indovinata comunque. Vabbè,
0: sono stata più cattiva io. Dai, sì, cattivissima adesso però.
1: Cattivissima?
0: Sì.
1: Oh, fammi riflettere. Ce l'ho. Allora, il ritornello faceva... perché non so se prendi il ritornello oppure una parte. Allora, fammi pensare. Ce l'ho. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Che cos'è?
0: Cos'è? L'inno d'Italia. Sto scherzando, no?
1: Ho perso il conto di...
0: Nanni, ho perso il conto di quanti viaggi ti fai.
1: Baby K.
0: Sì. Sai,
1: diciamo,
0: che non
1: questa
0: non
1: però
0: c'era
1: dai.
0: Arrivata, non c'era arrivata.
1: Tu me l'hai citata prima apposta.
0: Lo so.
1: Dai. Cioè, ritornando a Baby K, veramente,
0: no, vabbè, però
1: adesso tocca a te.
0: No, allora, ok, adesso la faccio io.
1: Però che non me l'ha indovinata mi fa un po' male, perché prima mi dici Baby K e poi non me la indovini.
0: Ma la, ma uno che capisce la.
1: Vabbè, dai, ti posso capire.
0: Dai, questa
1: ti
0: la capisci,
1: capire.
0: Ma lei, non ti dico niente.
1: Vai. Una tipa così, dimmi cosa vuoi che accada.
0: Ce l'ha fatta, ragazzi.
1: Bella. Sì.
0: Sono stata buona.
1: Allora, se tu mi fai così, adesso te ne dico un'altra io. Va bene?

0: Vai via,
1: vai via.
0: Sai che l'ho capito dopo, okay. Perché all'inizio non avevo capito. Poi quando ho sentito il ritornello, tipo lì, non ritornello, la parte
1: sotto le luci,
0: esatto. Bella, molto. Adesso vai, te ne faccio una complicatissima.
1: Aiuto. Italiana?
0: Eh sì. Me l'hai nominata tu prima, la cantante.
1: Ricomincia, rifai.
0: Ho scritto Louis Vuitton sulla Beffy.
1: Ok, ce l'avevamo.
0: Ce l'abbiamo, dai, siamo state molto brave.
1: Sì, posso dirti, ce la siamo cavata bene. Pensavo sarebbe andata davvero molto molto peggio.
0: Esatto.
1: Va
0: bene, noi adesso andiamo in next, ci vediamo tra poco.
1: A tra poco.
2: RDS Next.
3: Io sono Iris.
4: Io sono Toli.
5: E io sono Jack.
3: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
5: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
3: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
4: Scuola Zoo Leaks.
3: Il lunedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.
0: Eccoci amici.
1: Eccoci qua.
0: Noi ci
1: siamo tornate. Però ci salutiamo.
0: Esatto. Vabbè,
1: allora. Comunque ci siamo divertite oggi,
0: no,
1: posso
0: giuro,
1: dire.
0: Sì, oggi sì.
1: Tra queste canzoni, tra queste hit, è stato molto molto divertente.
0: Molto bello.
1: E poi sicuramente ci siamo conosciute anche di più.
0: Esatto, come se non bastasse, ormai ogni puntata
1: esatto,
0: ci scopriamo.
1: Ormai.
0: Va
1: amici,
0: bene.
1: Noi ci vediamo ovviamente il prossimo venerdì. Vi mandiamo un bacio e un buon fine settimana.
0: Un bacione.
1: Ciao
0: a tutti.
1: Mua.
2: Number one for hit music. Number one. Yeah, you're number one. RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
2: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua musica.
1: Hey, it's Taylor Swift. Yeah. And you're listening to my new single, Opalite. RDS Next.

0: S Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

0: sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Questa è la tua musica.
1: My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.
0: Questa è la tua musica.
3: Go! I just might.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

0: siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.

0: Session X.
1: 3, 2, 1, go!
2: Let's go!
3: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
4: My station.
5: Turn it up.
3: Tutta un'altra storia.
6: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RDS Next. Se

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: cercaci sui nostri social. RDS Next, swipe up!
1: Dimmi perché

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, hi, I'm Sienna Spire. This is my song, Gonna Still. Die on the
0: show. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
1: Che cosa contigo? Dimmelo.

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

0: Boston.
1: Come on, we're gonna make some noise.
2: Yeah.
3: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si riempie.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose. Ovviamente su RDS Next.
2: Ciao!

0: amore.
1: Questa è la tua musica.
2: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When You Drink It High.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Flash. Next.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica.
2: Ok. Yes. Hey, this is Lady Gaga. I'm Doechii.
3: Time to go.
2: Everywhere I go.
4: RDS Next.
5: I love it.

0: live di S Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: My station.
2: Turn it up.
0: Tutta un'altra storia.
3: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia. Sabrina.

0: Turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio, RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.
1: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte

0: Amico, come va? Non ti sento da un po', già divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next
2: Chart of the Charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
3: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
2: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
3: e Samara Tramontana.

0: We go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up. Questa è la tua musica.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
1: RDS Next.

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgia Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro Tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo i momenti più belli e più difficili insieme. Team Between!

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next. I love it.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. Hit music. Rompiamo le regole.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Di S Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzi e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling
1: solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get High.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
1: So

Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia. Talking you.

0: RDS Next. Momenti virali del web.
1: Decidiamo insieme quello che è trend
0: o trash.
1: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
0: su RDS Next con Isaac
1: e Turna.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: weekend.
1: Questa è RDS Next.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RDS Next. Tutte le hits del momento,
2: anche nel weekend.
1: RDS Next, tutta un'altra storia. Questa è la tua musica.
3: Go! I just might.

0: risposta sei tu.
1: Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next
1: Weekenders.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.